I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app. È gratuita.

0: guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: radioitalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su radioitalia.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Catroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Electroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci.

0: Trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no.
2: E sì?
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: capoeira.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Quando è...
1: pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
0: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
7: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile. Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
10: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arvan, ogni emozione passa dalla pelle.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Il caldo ti rallenta.
13: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco. Con la migliore

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico del nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio instabilità in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Picco di calore ovunque. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
5: No, ho solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon mercoledì 15 luglio 2026. Uno della volante salva il bagnante, un bagnante di 75 anni che ha rischiato di affogare davanti alle spiagge di Maria Ermi nel comune di Cabras, Oristano. È stato salvato da un poliziotto libero dal servizio. In un tratto di mare interessato da una forte corrente e dal vento, l'uomo era entrato in acqua per recuperare un pallone sfuggito a dei bambini e trascinato al largo. Sempre più intricato il misterioso caso che coinvolge il popolare e bravissimo giornalista di Report Ranucci, il Sigfrido. Le indagini sono in corso. Grossa frana sulle Dolomiti di Sesto, avviati i soccorsi, l'afa pazzesca, ondata di calore vicina al picco, si va sopra i 40 gradi e non è finita. Caldo estremo per quel che può consolare anche in Europa. Il caso Regeni, la sentenza il 28 di settembre, il ricercatore torturato e ammazzato al Cairo, sotto accusa 4007 egiziani. Un blitz formidabile contro l'Andrangheta, 79 arresti, operazione della DDA a Reggio Calabria. Trump ha dato il proprio sostegno al principe saudita Bin Salman per l'azione militare contro gli Houthi nello Yemen. E il tycoon fa marcia indietro sul pagamento di un pedaggio, però dice che il conflitto finirà presto, colpiremo tutte le basi di Hormuz. La parata a Parigi per il 14 luglio, la presa della Bastiglia dedicata all'Ucraina, c'erano anche Zelensky e Mattarella. A Bruxelles un incendio spaventoso in un edificio, ci sono tanti morti, dispersi, feriti, la popolazione è atterrita, è sceso in campo anche il re. Il risultato appunto è una strage. Il cardinale Zuppi in Ucraina vede i prigionieri russi, Papa vi è vicino, ha detto finisca la guerra. È stato fuori anche De Niro che si rivolge ai giovani e dice decidete cosa fare, sta a noi agire se qualcosa non va. L'attore era a Roma ovviamente per beccare un premio riguardo 900. È morto Sam Neill, la star di Jurassic Park, tra gli ultimi impegni Peaky Blinders. Addio Sam Neill, lei è stato un testimone del suo tempo, non sarà dimenticato. La legge elettorale, la maggioranza KO sulle preferenze per un sol voto a scrutinio segreto. Le opposizioni chiedono elezioni subito, la Meloni dice rifletteremo e riecco comunque la palude. Da noi intanto ecco un nuovo decreto anti-bande, anti-gang, anti-maranza. Secondo la Gcom i quotidiani vendono un decimo di copie rispetto all'inizio del secolo. Intelligenza artificiale preoccupa il pluralismo in rete. Tavolo Medio Oriente, Roma, capitale della pace. Le scorte di gas in Italia sono oltre il 70%, raggiunto il livello dell'anno scorso. Firenze, i rider in sciopero, paghe basse e condizioni critiche. 16 luglio, cioè domani, salvo novità dell'ultima ora, scatterà l'obbligo della polizza per i monopattini. Si rischia una multa da 100 a 400 euro. Dice Antonio Zechila, el er mutanda. Io sono Icas e Icas L. Faccio una rivelazione. La mia misura intima, cerchiamo di capirci, circa 23 centimetri. Sì. Grazie mutanda dell'informazione. Lo sport, il ciclismo, Tour de France, Pogacar inarrestabile, questo non lo prendono più in giallo con un vantaggio fortissimo. E intanto il calcio ha alla prima finalista ai mondiali, la Spagna ha battuto la Francia per 2-0. Oggi c'è la seconda semifinale di fronte all'Argentina e l'Inghilterra. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia, beh, è solo giramondo. Un po' d'Italia comunque in finale ci sarà, Laura Pausini canterà.

0: domenica all'ultimo atto. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Buongiorno. In Sardegna, sulla statale 388 del Tirso e del Mantrolisai, traffico rallentato, ci sono dei lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Ortueri e prima dell'incrocio di San Mauro. Sardegna, statale 131 Carlo Felice, rallentamenti causa lavori di manutenzione prima di Macomer, statale 129 bis trasversale Sarda e dopo Bauladu, direzione incrocio Cagliari. In Toscana, sulla statale 439 diramazione Sarzanese Valdera, diramazione per Volterra, traffico rallentato, lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Spedaletto e prima di Vicarello, direzione incrocio Roncolla, strada statale 68 di Val Cecina. In Sicilia ci sono dei lavori di manutenzione sulla statale 417 di Caltagirone, prima del ponte Gornalunga e dopo l'incrocio di Ramacca, in direzione incrocio Ponte Tavole, strada statale 117 bis centrale Sicola. Nel Lazio, lavori di manutenzione sulla statale 7 via Appia, sull'incrocio Lioni, strada statale 400 di Castelvetere, direzione incrocio Piazza Re di Roma. Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, lavori di manutenzione sullo svincolo di Resuttano, direzione Palermo. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, prima di partire indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
2: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Italia, sono musica italiana, queste sono le buone nuove. Siamo a metà settimana e anche a metà mese, perché oggi è il 15 luglio.
1: Vedi, siamo tutto a metà.
0: Tutto a metà. E siamo a metà anche

0: che noi di che? Buongiorno, buongiorno piccolini, guarda che bel trio che abbiamo regia oggi.
1: Max Pierucci, Paolo Guarnieri e Luca Camorcia.
0: Mi non ci posso credere, c'è anche il nostro DJ preferito Luca Camorcia.
1: Dobbiamo fare i complimenti alla Spagna.
0: Sì.
1: Che si è guadagnata la finale.
0: Devo rimangiarmi tutto perché ieri ho detto io sento che la finale sarà Francia-Inghilterra, invece... E invece
1: allora
0: no.
1: Allora sarà Spagna-Argentina.
0: Sì, il contrario di quanto ho detto.
1: Vedremo stasera cosa accadrà
0: tra nella, Argentina e Inghilterra.
1: Nella rivincita dell'86.
0: La mano de Dios. Beh, certo che la Spagna ieri ha annichilito la Francia. La Francia non è riuscita ad esprimersi.
1: Non gli ha permesso di giocare.
0: Grande Spagna, veramente non me l'aspettavo. Ieri forse è stata la partita più bella della Spagna.
1: Sì.
0: Abbiamo visto la vera Spagna.
1: Va bene, cari piccolini.
0: Scusate questa piccola parentesi.
1: Dovevamo dirlo,
0: però ce l'abbiamo qua.
1: Salutiamo.

0: Cosa dicono?
1: Saluto anche Cristian Lavezzoli, il nostro notaio, che si occuperà anche di un ballottaggio incredibile oggi.
0: Sì, perché oggi si canta, sì, lo anticipiamo.
1: Due canzoni meravigliose. Allora, ho per voi una frase del grandissimo, immenso Italo Calvino, che diceva: prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore.
0: E aveva ragione quando Radio Italia, solo musica italiana, sono le 7:02.
2: Ciao piccolini.
1: Ciao, beh.

0: Perdono Tiziano Ferro e Lazza, Radio Italia, solo musica italiana. La BBC, l'emittente televisiva inglese, ha pubblicato una lista di 7 cose da non fare quando si mangia in Italia. Tra le varie consigliano di non ordinare il cappuccino dopo colazione, non sconvolgere l'ordine del pasto, oppure non saltare l'amaro.
1: Qualcuna potrebbe lasciare perplessi, ma proviamo a sentire un professionista della cucina se ha qualcosa da aggiungere o da togliere alla lista. Max, vediamo se ci risponde Alessandro Borghese.
2: Sì, credo che lui abbia aggiunto di non uscire mai senza telecamera. Credo così, così.
1: Ciao Alessandro, ci sei?
3: Ma ragazzi, che piacere sentirvi. Certo, ho letto anch'io la lista pubblicata dalla BBC e se proprio devo dirvelo, gli darei voto 3.
1: Ah, e come mai un voto così basso?
3: Ma intanto gli inglesi non dovrebbero mai occuparsi di cucina, specialmente della miglior cucina del mondo, la mia cucina, quella di Alessandro Borghese, voto 10.
2: Ma guarda che veramente si riferiscono alla cucina italiana in generale.
3: E allora capiscono ancora meno di quel che credevo.
1: Vabbè, ma al di là di questo, tu l'hai letta la lista, che ne dici? Aggiungeresti qualcosa?
3: Aggiungerei quello che non va fatto nei ristoranti inglesi.
2: Ah, interessante, tipo
3: non andarci a mangiare.
2: No.
3: Ma sapete che questi sono matti? Una volta sono andato a mangiare in un ristorante inglese e mi hanno portato un piatto di penne, ma senza piatto.
1: No.
3: Me le hanno buttate là sulla tovaglia e ho subito ribaltato il risultato. E sapete cosa mi hanno risposto?
1: No, cosa?
3: The pen is on the table, voto 2.
4: Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Everyone get down low as well. I want to see these lights jump on the fire.

0: Alibi, Tananai, a Radio Italia, solo musica italiana. Non abbiamo alibi, ma abbiamo vostri messaggi che ci state inviando. Continuate a farlo al 331-995-0095.
1: Buongiorno ragazzi, siamo Raffaella e Leonardo da Moretta, provincia di Cuneo. Ci potete fare gli auguri per il 31esimo anniversario di matrimonio? Grazie per la compagnia di ogni giorno che ogni giorno ci fate. Un abbraccio a tutti voi. Allora, tanti tanti auguri cari Raffaella e Leonardo per il vostro anniversario.
0: Auguri, auguri ragazzi. Buongiorno piccolini, potete fare tanti auguri alla mia mamma che oggi compie 69 anni, Matteo da Inzago. Auguri alla mamma, auguri, di Matteo. Auguri. Tanti auguri.
1: Radio
0: signora.
1: Italia è la radio che ci fa cantare. Oggi si canta e c'è un ballottaggio davvero incredibile,
0: sì,
1: fra due
0: confermo
1: artisti straordinari. Dovete scegliere quale canzone cantare tra Luce, Tramonti a Nord-Est di Elisa e
0: Adriano Celentano con Azzurro.
1: Insomma,
0: cari è un bel ballottaggio.
1: Votate attraverso gli sms WhatsApp al 331 995 0095.
2: Sì.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Cavina e Cavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Lo scegli perché è Chateau Dax. Per il suo comfort, per il suo design. E perché da Chateau Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Chateau Dax. Stay together.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Ma che male, di nuovo la schiena.
13: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
12: No, solo troppo tempo seduto.
13: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
12: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel.
14: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Dobbiamo fare un aggiornamento sul ballottaggio, come sta andando?
1: sulle canzoni da cantare.
0: Sulle canzoni da cantare,
1: ci sono,
0: certo.
1: Ci sono due canzoni che state votando, una delle due, quella che vincerà, diciamo, la canzone più votata,
0: sì,
1: la canteremo tra poco. Le due canzoni sono Elisa, Luce, Tramonti a Nord-Est, Adriano Celentano, Azzurro. Al momento è in vantaggio Adriano Celentano. Con Azzurro. Continuate a votare al 331-995-0095 con i vostri SMS e WhatsApp. Intanto, per mangiare del buon foie gras non bisogna andare necessariamente in Francia, ma anche in Cina. Anche in Cina, pensate. Ce ne parla un importante chef cinese che si chiama
2: Involtin.
1: Immagino sia il nome, di cognome come fa?
2: Primavera.
1: Ecco, lo immaginavo. Oh, signor Involtin Primavera, come si spiega il grande successo del foie gras anche in Cina?
2: Oh, perché il nostro paese si concentra al 45% di offerta globale di foie gras, pari a 11.000 tonnellate prodotte ogni anno.
1: Beh, sappiamo che non si tratta però dell'unico alimento che sta attirando curiosità in Estremo Oriente.
2: Oh sì, anche tartufi e caviale made in China sono sempre più esportati anche da voi in Italia.
1: E questo successo sfata anche la vecchia credenza che i prodotti orientali siano di scarsa qualità.
3: Oh, infatti, a voi europei definite sempre prodotti di scarsa qualità cinesata. No. In realtà, come diciamo noi in Cina, vi dovreste sciacquare la bocca quando parlate dei nostri prodotti.
1: Vi dovreste sciacquare la bocca,
3: oh,
1: dite
3: sì,
1: così voi in Cina.
3: Sciacquare la bocca, diciamo così noi in Cina.
1: Non faccio il permaloso, su.
3: Oh, io non permaloso, anzi, sapete come chiamiamo noi in Cina prodotto di scarsa qualità che viene da Occidente?
1: Come?
3: Patacca.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani e Radio Italia è la radio che ci fa cantare, e tra poco cantiamo. Come è andato?
1: Tutti.
0: Come è andato?
1: Adriano Celentano con Azzurro.
2: Sei forte.
1: Ha vinto.
2: Ho vinto.
1: Cari piccolini,
2: È andata.
1: Cosa dovete fare? Alzare il volume della vostra radio a palla e incidere un vocale cantando al 331-995-0095. Lasciate anche il vostro nome e la vostra città. Cantiamo tutti assieme. Azzurro, vai, Adriano Celentano.
2: Vai. Cerco l'estate tutto l'anno, eh.

0: siete forti, ragazzi.
1: Grande, bravi. Adriano.
2: Continuate così.
1: Mi evoca un po' di malinconia questa canzone, perché mi ricorda quando negli stadi tedeschi, nei mondiali del 2006, quando l'Italia vinceva le partite, facevano cantare tutto lo stadio questa canzone
2: di Adriano Celentano. Mi ricordo. Quanti ricordi, che bei momenti.
1: C'è un messaggio che volevamo leggere. Buongiorno piccolini, io per stare in tema col clima sto preparando la parmigiana, qui alle 7:30 ci sono 26 gradi, poi più tardi la metto sul balcone e si cuocerà da sola. Ciao da Gianna, grazie per la compagnia, grazie a te Gianna.
2: Ciao Gianna, bella questa idea.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a €419 e materasso Memory Cloud a €319. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com.

0: Per dormire, design for wellness.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
9: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
10: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
11: Il caldo ti rallenta.
12: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
13: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
13: Ah, e allora scialla! Scialla,
15: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000!
15: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Los Angeles, Blanco a Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
1: E allora
0: emozionare.
1: Ascoltiamo come ha cantato Azzurro di Adriano Celentano, Monica da Cetraro.

0: dalla Calabria, un abbraccio da Monica da Cetraro.
1: Ciao Monica.
2: Monica Cetraro, provincia di Cosenza.
1: Grazie.
2: Cara Monica, per esercitarti a cantare i più grandi successi di questa caldissima estate, ti regaliamo la nostra nuova doppia compilation Radio Italia Summer Hits 2026.
1: Dove potete trovare 32 canzoni raccolte in due CD, la colonna sonora di questa estate 2026, come Cabana di Rama, Summer Funk di Francesco Cabani, Partenope di Merken Cremont, Serena Brand Cancale The Colors e anche
2: i PIO di J-Ax, Tu cosa fai questa sera di Noemi e Porno, delle bambole di Pezza e tante tante altre. Trovate tutte le info sul nostro sito radioitalia.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale, i The Colors.
1: Volevamo salutare degli amici in viaggio. Buongiorno, siamo Desi, Nadia e Domenico e siamo in viaggio per Roma. Grazie per la compagnia, ma grazie a voi, buon viaggio, ragazzi.
0: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 8:01.
2: Salutami!

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Legge elettorale, nello scrutinio segreto la maggioranza va sotto per un solo voto sul ritorno delle preferenze. Meloni ha vinto la palude, ora serve una riflessione. Magari in aula dopo il capo del centrodestra, le opposizioni esultano e occupano l'aula della Camera. Schlein e Conte, premier sfiduciata, Renzi si voti a settembre. Nuova notte di scontri nel Golfo Persico, ripreso il blocco USA dei porti iraniani. Teheran, Hormuz chiuso fino alla fine dei raid americani. Retromarcia di Trump sul pedaggio al 20%. Il governo approva il nuovo DDL sulla sicurezza, stretta sulle baby gang e movida violenta. Piante dosi, il fermo preventivo esteso anche ai minori. Incendio in una torre di ristrutturazione nel centro di Bruxelles. 6 operai morti in un ascensore. Il sindaco è il più grave incidente sul lavoro in 20 anni. Processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la giovane uccisa dal fidanzato un anno fa. Alessio Tucci chiede scusa alla madre della vittima. Dio perdona, io non posso. Il caldo non dà tregua. Oggi bollino rosso in 7 città, domani saranno 15. Sardegna, regione più calda, previsti anche temporali. Allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. Mondiali, la Spagna batte 2-0 la Francia e conquista un'altra finale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera ad Atlanta l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno. Nel Molise, sulla statale 158 Valle del Volturno, lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ponte Nuovo, statale 627 della Vandra, e prima dell'incrocio Taverna Ravindo alla statale 85 Venafrana. In Lombardia, rallentamenti per incidente sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, su Terminal 2 aeroporto Malpensa, direzione incrocio Casello Busto Arsizio a 8 Milano Varese. In Calabria, sulla statale 107 Silana Crotonese, ci sono dei lavori di manutenzione dopo Cerenzia e prima dell'incrocio Passo Vecchio, strada statale 106 e statale 107 bis. In Calabria ancora, sulla statale 18 Tirrenia Inferiore, lavori in corso presso l'incrocio di Pizzo. Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, c'è corsia chiusa per lavori di manutenzione prima dello svincolo a Gira e dopo lo svincolo di Mulinello, direzione Palermo. Torniamo in Lombardia, dove il traffico è intenso sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, tra lo svincolo di Castellanza e Terminal 1 aeroporto Malpensa, direzione Milano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica.

0: italiana. In viaggio non leggere e non scrivere messaggi al cellulare. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: quella vocina.
1: Ciao
0: Daphne.
2: Daphne, sei davvero simpaticissimo. Hai una vocina
0: simpaticissima.
2: Ma simpaticissima, scusa. Hai una vocina davvero meravigliosa. Ciao.
0: Vogliamo salutare anche Stefania dalla Sicilia.
1: Certo.
0: Ciao Stefania, un abbraccio.
1: Ciao, ciao Stefania, grazie per il tuo messaggio.
0: E queste sono le buone nuove fino alle 9.
1: Sì.
0: Savi Montieri e anche Cicci.
3: Certo, vabbè, ognuno c'ha quello che ha.
0: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Stare

0: fido di te.
1: Grazie.
0: No. Giovanotti a Radio Italia, solo musica italiana. Cosa aspetta. Che...
1: Ma non è possibile. Non... Prendi la racchetta.
0: Come la racchetta?
1: È quella per le zanzare.
0: Zanzare.
2: Aspetta un attimo.
0: Che poi sempre più persone si chiedono come mai le zanzare pungono più spesso alcuni piuttosto che altri.
2: Mamma mia, che fastidio.
0: Allora, ci sono dei motivi scientifici alla base di questo. Innanzitutto, sì, questi insetti prediligono il gruppo sanguigno zero, il mio praticamente. Ecco.
2: Anche il mio.
0: Riuscirebbero a riconoscerlo già attraverso la pelle.
2: Inoltre andrebbero a caccia di persone che producono maggiore anidride carbonica o che hanno appena fatto sport, visto che sono attirate dall'odore dell'acido lattico che si forma nei muscoli. L'avevo in faccia.
0: Determinati cibi e bevande, ma soprattutto la birra, sì, modificano l'odore che le zanzare percepiscono, aumentando la probabilità di essere punti. L'aglio, al contrario, le allontanerebbe, però allontanerebbe anche
2: le persone.
0: Anche le persone.
2: Se è vero che a causa dei batteri questi insetti amano particolarmente i nostri piedi e caviglie, possiamo difenderci evitando i vestiti scuri. Il nero, in particolare, richiamerebbe le zanzare.
1: Allora, beh, a quel punto basta non lavarsi i piedi, così scappano.
0: No, cari piccolini.
2: Cosa dice?
0: Cari piccolini, quali sono i vostri metodi per non farvi pungere dalle zanzare? Fatecelo sapere con un SMS o WhatsApp
2: al 331 9

0: Marioni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Ah!

0: estate.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
5: Yahoo! C'è nessuno?
6: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto, c'è qualcuno!
6: Piacere, Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
9: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Aperti anche domenica 19.
11: Dettagli in negozi su demenego.it.
12: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
13: E regali di Natale.
14: Ma è piena estate.
13: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
15: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
19: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
20: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
21: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: forno, bambole di pezza a Radio Italia, solo musica italiana. Quali sono i vostri metodi per non farvi pungere dalle zanzare? 331-995-0095.
1: Vedi, noi siamo riusciti ad allontanarle.
0: Sì, per il momento.
1: Per
0: perché,
1: ora.
0: Perché Cici ha mangiato l'aglio.
2: Sì.
0: È riuscito ad allontanarle.
2: L'aglio è un antibiotico naturale. Fa
0: certo, certo.
2: Sì, sì.
0: Federico da Sondrio scrive: ciao piccolini, io credo di essere immune dalle punture di zanzara perché, pur avendo il gruppo sanguigno zero ed essendo anche amante della birra, non sono praticamente mai stato punto. Ah, dimenticavo, odio l'aglio.
1: Ah, però non è mai stato punto.
0: No,
1: bevendo anche la birra, quindi
0: chi lo sa, c'è un segreto, c'è
1: può essere
0: un odore particolare che non attira.
1: Sì, magari, non so. È vero. Buongiorno Radio Italia, siamo Giovanni, Katia e Giulia. La soluzione per proteggersi dalle zanzare è allontanarsi dalla pianura padana. Abitiamo a Mantova e senza zanzariere è impossibile vivere. Adesso siamo in viaggio direzione Soverato, lì le zanzare non esistono. Buone vacanze a tutti, un saluto da tutti noi, Giovanni, Katia, Giulia e la piccola maltesina Joy. Ciao Joy.
0: Allora,
1: buon
0: cari,
1: viaggio.
0: Cari Giovanni, Katia, Giulia e la maltesina Joy, buon mare. Buon mare.
2: Senti il mio aglio.
0: No. Luca Carboni.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari a Radio Italia, solo musica italiana, e parliamo di zanzare.
1: Dei metodi, dei metodi per sì. Non farvi pungere dalle zanzare.
0: C'è un'altra qua, via.
1: 331-995-0095, buongiorno Radio Italia. Sono Domenico da Lucerna, Svizzera. Qui mai punto dalle zanzare, ma quando sono andato in Brasile hanno fatto il menù completo.
0: Quindi dipende anche dove zone, ci si trova, dalle zone. Ciao, siamo in viaggio, destinazione San Benedetto del Tronto, difficilissimo salvarsi dalle zanzare. Dopo cena sul divano mi metto il doposole all'aloe, il profumo le allontana e poi il vecchio asciugamano da sventolare. Donatella e Giampaolo.
1: Ah, efficacissimo, certo. Sì. Ciao, noi siamo di Crotone, direzione Catanzaro. Per me non esistono rimedi, per mia mamma invece è coprirsi. Un bacione da Letizia e Fidalma.
0: Ciao ragazze, buongiorno piccolini. Il mio idrorepellente naturale è il mio compagno. Se gli sto vicino, lui lo divorano, io niente. Bene. Ciao Tiziana. Ciao,
1: allora,
0: Tiziana.
1: Affittiamolo da questo.
0: Sì.
1: Così ce lo portiamo dietro.
2: Bisogna chiedergli quanto costa.
1: Oh, mamma mia.
2: Un'ora.

0: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro. E da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
9: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta!

0: loro.
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romana.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.

0: 1%.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccia

0: Tutti vogliono viaggiare in prima Ligabue a Radio Italia, solo musica italiana. Inizio puntata avevamo parlato della semifinale di ieri.
1: Sì, tra Francia e Spagna.
0: Che vede la Spagna 2-0, finalista.
1: Per la Spagna.
0: E questa sera ci sarà Argentina-Inghilterra.
1: Che partita anche quella di questa sera. Ma parliamo del Senegal.
0: Parliamo della nazionale del Senegal. Lo staff della nazionale di calcio del Senegal è ancora scosso per la notizia uscita.

0: Dopo l'eliminazione dei mondiali, il presidente della Federcalcio senegalese ha infatti comunicato che il medico della nazionale, che ricopriva questo ruolo da 10 anni, è stato allontanato perché era in realtà un ginecologo.
1: No,
0: ma come?
1: Incredibile.
0: Ma no, ma che...
1: Eh sì.
0: Ma neanche fosse la nazionale femminile, no. Voglio dire.
1: Vabbè. Infatti, i giocatori non erano convinti di lui e in effetti non ha il profilo necessario per seguire atleti di questo livello, ha ammesso pubblicamente. Durante i mondiali il Senegal ha già dovuto affrontare problemi con l'allenatore, ma anche alloggi in strutture ritenute inadeguate e la mancanza di un cuoco nello staff, quindi oltre al medico
0: io avrei
1: sportivo,
0: preso il medico ginecologo e gli avrei fatto fare il cuoco. Tanto che differenza fa, voglio dire.

0: Che belle le ragazze, Clara San Giovanni, le ragazze a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno da Pozzuoli, io e mia mamma lavoro nel nostro panificio, la vostra radio ci tiene compagnia, Marco e Margherita, buon lavoro, buon
0: lavoro. Ciao Marco, ciao Margherita, noi oggi vi abbiamo chiesto quali sono secondo voi i metodi per non farvi pungere dalle zanzare.
1: C'è un metodo dopo che si è stati punti.
0: Sì, dopo la puntura di zanzara. Applicare la buccia di banana e strofinare da un grande sollievo.
1: Firmato il ginecologo della Nazionale del Senegal.
0: Vabbè. No, però può essere. Ci dobbiamo provare.
1: Proveremo, va bene. Siamo ai saluti, ringraziamo in regia Max Pierucci e Paolo Guarnieri.
0: Ciao amici.
1: Tra poco Paoletta con voi fino a mezzogiorno. Salutiamo anche Cici.
2: Grazie, anch'io vi saluto, vi ringrazio e ci risentiamo domani mattina. Grazie a tutti come sempre per i vostri messaggi. Buona giornata, Roberto.
1: Vi si lascia con una frase meravigliosa di Italo Calvino: prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Sono

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Legge elettorale. Nello scrutinio segreto la maggioranza va sotto per un solo voto sul ritorno delle preferenze. Meloni ha vinto la palude. Ora serve una riflessione. Magari in aula dopo il KO del centrodestra. Le opposizioni esultano e occupano l'aula della Camera. Schlein e Conte, premier sfiduciata. Renzi, si voti a settembre. Nuova notte di scontri nel Golfo Persico, ripreso il blocco USA dei porti iraniani, Teheran Hormuz chiuso fino alla fine dei raid americani, retromarcia di Trump sul pedaggio al 20%. Il governo approva il nuovo disegno di legge sulla sicurezza, stretta sulle baby gang e movida violenta, Piantedosi il fermo preventivo esteso anche ai minori. Il crollo del ponte Morandi alla vigilia della sentenza, attesa domani dopo 8 anni, il numero uno di autostrade chiede scusa e spiega è una nostra esigenza morale. Incendio in una torre in ristrutturazione nel centro di Bruxelles, 6 operai morti in un ascensore, il sindaco il più grave incidente sul lavoro in 20 anni. Il caldo non dà tregua, oggi bollino rosso in 7 città, domani saranno 15, Sardegna regione più calda, previsti anche temporali, allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. Mondiali, la Spagna batte 2-0 la Francia e conquista un'altra finale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica, stasera ad Atlanta l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi mercoledì 15 luglio 2026 ed è San Bonaventura. Luca Ward insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Diamo subito un'occhiata alle nostre stelle. Ariete, una notizia che state aspettando con preoccupazione potrebbe ancora ritardare. Distraetevi con lunghe passeggiate all'aria aperta, la vostra irrazionalità nel campo sentimentale potrebbe riservarvi delle gradite sorprese. Toro, oggi riuscirete a stupire chi vi circonda con il fascino, la dialettica e lo spiccato senso dell'umorismo. Andranno bene le avventure sentimentali. Con gli amici non farete nessuna fatica a mettervi in mostra e tutti si convinceranno della validità delle vostre idee. Gemelli, oggi rischierete di perdere tempo ed energia in questioni di poco conto. Il lavoro richiederà un certo impegno. Potreste trovarvi di fronte a decisioni da prendere rapidamente. In amore l'inquietudine vi renderà critici ed esigenti con il partner. Cancro. Sulla spiaggia assolata desidererete sentirvi ammirati e corteggiati da chi vi sta intorno, anche senza poi arrivare al dunque, giusto per assaporare il fascino che pensate di esercitare sugli altri. Se siete single, non lanciatevi troppo in questo gioco pericoloso. Leone. La luna nel vostro segno vi consiglia di vagliare bene tutti i pro e i contro di una proposta insolita e inattesa, anche dal punto di vista legale, badando a scegliere nella direzione più redditizia. Fin troppo vivaci saranno l'amore e la vita sentimentale. Vergine. Con tanti astri positivi e con tutte le belle energie che vi ritrovate, sarete presi da grande attenzione e vi getterete nel lavoro senza risparmiarvi. Il motivo conduttore della serata sarà la comunicativa, che vi permetterà di migliorare l'intesa con la persona che amate. Bilancia. Potreste sentirvi a disagio fra gli amici di sempre, ma sarete voi che vi estranierete dalla vita della compagnia. Se riuscirete a pensare con calma prima di partire all'attacco, eviterete almeno di litigare. L'importante sarà non farvi influenzare dai pettegolezzi. Scorpione. Un acuto senso di separazione vi turberà e si arrampicherà lungo le ore. Crescerà fino al primo pomeriggio per poi sbiadire lentamente. Una lieve stretta al cuore farà parte del gioco con Venere, che vi guarderà accigliata. Non accontentatevi in amore, meritate di più. Sagittario, siete tra i candidati ai colpi di fortuna.

fortuna, datevi da fare per attirarli. La volontà di riuscire è già una cosa buona, il pensiero positivo aiuta. Abbiate anche un po' di coraggio. La vita di coppia è in fase di positiva trasformazione e voi dovrete solo assecondarla. Capricorno. Non è il giorno adatto per dare libero sfogo ai sogni, valutate obiettivamente i problemi del momento, mettete in atto un'abile strategia per avere più tempo da dedicare allo svago. In campo sentimentale non sembrano prospettarsi grandi novità. Acquario. Un amico vi presenterà una persona particolarmente interessante sotto il profilo culturale ed economico, con la quale inizierà una collaborazione professionale. Non sottovalutate le proposte che potrebbero rivelarsi redditizie dopo le vacanze estive. Pesci. Un piccolo sacrificio sarà il modo più semplice e opportuno per ricostruire un'accettabile atmosfera di coppia dopo una vivacissima incomprensione. Vi saranno conflitti da neutralizzare e vi converrà farlo armandovi di buona volontà. Bene, cari amici, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Prima di lasciarvi, ecco la frase della canzone misteriosa: e ancora un'altra estate arriverà. Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e buon divertimento con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao a tutti.

Elodie, Michele Bravi, Gue Pequeño, Nero Bali su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta. Ciao Paolo, ciao a tutti voi e ciao anche ad Elena che mi ha scritto dalla Liguria, esattamente da Sanremo. Perché Elena mi ha scritto? Proprio il primo messaggio che ho trovato questa mattina. Elena mi ha scritto per lamentarsi di sua figlia Gaia. Cosa è successo? Loro vivono a Milano, poi si trasferiscono in estate a Sanremo per passare tutta l'estate lì perché sono originarie di Sanremo, e ha avuto una forte discussione con la figlia perché la figlia si è portata dietro la casa. Cosa è successo? Questa ragazza è grande, avrà 18 anni, questo ha scritto Elena, e si è portata dietro jeans, magliette a maniche lunghe, tre sacchetti di costumi, magliette, ma anche tanta roba che poi non indosserà, ed è lì che si lamenta mentre sistema tutto, perché sono arrivati ieri e quindi le mette via negli armadi tutto quello che si è portato di inutile. Ma Elena, che ti lamenti a fare? Tu dovresti dire a tua figlia: pensaci tu, metti in ordine tutto tu, magari quell'esercizio, quella concentrazione, quel tempo che perde a sistemare tutto da sola la porta anche a riflettere sul fatto che le cose inutili in vacanza non si portano, e sono errori che anche noi da ragazzi abbiamo fatto, probabilmente anche tu Elena. Allora, fossi in te adesso tirerei tutto fuori, chiamerei tua figlia e le direi: pensaci tu, non lo so, prova, facci sapere come va a finire. E noi iniziamo anche con Eros Ramazzotti e Max Pezzali, Come nei film.

0: Eros Ramazzotti e Max Pezzali come nei film, il secondo duetto tra Eros Ramazzotti e Max Pezzali, perché il primo è stato per la cover di Lo Strano Percorso. Ve lo dico, stanno già arrivando un sacco di messaggi di persone disperate con figli che si portano dietro la casa. Bisogna farlo fare a loro il lavorio di sistemare poi le cose. Secondo me può funzionare la spinta verso l'autonomia. Provateci.
1: Per l'aperitivo in spiaggia e per un giro in scooter al tramonto. Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: I regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 19.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
0: No, solo troppo tempo seduto.
1: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
6: Hai dimenticato i costumi da bagno.
5: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.

Maledetto me, Fulminacci su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo parlando di bagagli, di valigie, di figli che si portano dietro troppe cose. Elisa è un carabiniere, eh? Elisa ha scritto da Firenze e lei fa proprio la poliziotta. Prima di partire apre le borse, le valigie dei figli e dice questo sì, questo no. Però bisogna dire che Elisa ha i figli più piccoli, ha un quindicenne Martino e poi una tredicenne Lorena, e lì è più difficile agire, soprattutto con le fanciulle, con le ragazze che hanno bisogno di più cose rispetto ai maschi. Però lei dice che proprio non cede, questo sì, questo no, questo sì, questo no, si alleggeriscono e poi dopo insomma si rendono conto anche i ragazzi che effettivamente tutto il resto non serviva, e se proprio manca qualcosa, qualche sciocchezza, qualche piccola cosa, si compra. Lei è una abituata a fare le camminate, ad andare in giro con lo zaino e nient'altro, e sta cercando di passarlo anche ai figli, vedremo. Noi ascoltiamo adesso una canzone dove Zucchero si immaginava una vita senza Angela Figlia, allora sua compagna, ora sua ex moglie, e cioè senza una donna.

Geolie, un'ora su Radio Italia, solo musica italiana, lo sappiamo, siamo pieni di stranieri, soprattutto in questo periodo, che vengono in vacanza qui, che scelgono di soggiornare in Italia, che portano anche delle abitudini che ai nostri occhi, insomma, sembrano strane, sono diversi da noi ovviamente. E una di queste abitudini è ordinare il cappuccio alla fine del pasto, al posto dell'amaro. Il cappuccino lo fanno soprattutto i tedeschi, ma non solo, Oppure un'altra è chiedere di portare primo, secondo, contorno ed eventualmente frutta tutti insieme, perché loro così fanno, mangiano la pasta come contorno del secondo. Oppure un'altra tendenza dei turisti è considerare il ristorante una specie di fast food, mangiare velocemente senza gustare l'esperienza. E quindi, per difendere le nostre tradizioni culinarie, si è schierata addirittura la BBC. Una giornalista italiana che è emigrata negli Stati Uniti ha scritto: abbiamo una serie di regole non scritte che contribuiscono ad esaltare questi sapori e a garantire che ogni pasto venga assaporato appieno. E quindi fa la lotta alla pasta come contorno. Brava, meno male. Noi ascoltiamo Marco Mengoni, Mandare tutto all'aria.

0: Mandare tutto all'aria, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il vivere bene per la salute, per il benessere, e oggi vi voglio parlare di un'app che si chiama spiagge.it, facile da ricordare, ma che serve? A cercare la spiaggia più giusta per le nostre esigenze, come ad esempio quelle attrezzate per gli animali, oppure prenotare l'ombrellone e i lettini direttamente dall'app per scegliere anticipatamente il proprio posto in spiaggia. Per chi ha il servizio attivo è possibile anche ordinare da mangiare direttamente sotto l'ombrellone, e per chi ha un ombrellone stagionale è possibile renderlo disponibile anche quando non si va in spiaggia, e in cambio riceverai sconti o consumazioni. Cioè, quello è il mio ombrellone, oggi non vengo, vendetelo pure e tu ricevi lo sconto. Questa comoda app la trovate disponibile per tutti i dispositivi, vi ripeto che si chiama spiagge.it.
1: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
11: Ma che male, di nuovo la schiena.
12: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
11: No, solo troppo tempo seduto.
12: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
11: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
16: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
18: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
17: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

Musica leggerissima con la Pesce di Martino su Radio Italia, solo musica italiana dalle 11 di oggi. Occhio perché parte la vendita generale dei biglietti per il primo concerto di Brescia all'Ippodromo San Siro di Milano, che sarà l'11 settembre però 2027. E ieri, sempre alla stessa ora, sono cominciate le prevendite per una parte di fan. E secondo Brescia sono andate molto bene, lo ha detto in una storia di Instagram e ha scritto scherzosamente: calma, state spingendo un po' troppo. E il debutto all'Ippodromo San Siro segue questi quattro concerti sold out di Genova e lo show di Roma. Allora ascoltiamolo, da Dio, Brescia.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Ora che

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 15 luglio 2026. L'Italia in camera a gas. Le scorte di gas superano per la prima volta il 70% della capacità di stoccaggio da inizio anno in Italia. I depositi nazionali di gas si portano sui livelli del luglio dello scorso anno, nonostante l'aumento dei prezzi legato ovviamente alla crisi del famoso stretto di Hormuz. Le scorte europee sono anche loro piuttosto consistenti, ma l'Italia va meglio, col gas è a tutto gas. L'AFA, la terza ondata di calore è entrata nella fase più intensa, temperature fino a 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, e mica solo lì. In Calabria, Reggio, blitz della DDA contro le cosche dell''Ndrangheta, 79 arresti per droga, estorsione, rapine, associazione mafiosa. Secondo la GCOM, le vendite dei quotidiani crollate a un decimo rispetto a inizio secolo, dice il presidente La Sorella in Parlamento. Eh già, la carta stampata ha lasciato il posto che tutte le notizie le guardano online. A Parigi la parata militare del 14 luglio, presa della Bastiglia, dedicata alla difesa dell'Ucraina, c'erano anche ovviamente Zelensky e c'era Mattarella con l'aereo di Stato. Giulio Regeni, fissata per il 28 settembre la sentenza a carico degli 007 egiziani accusati dell'omicidio dello sventurato ricercatore. La legge elettorale, governo e nei casini, la maggioranza KO sulle preferenze per un sol voto a scrutinio segreto. Ci sono stati parecchi franchi tiratori, le opposizioni chiedono le elezioni subito, ma la Meloni dice rifletteremo. Comunque è tornata la palude. Da noi però ecco un nuovo decreto

0: Avaggiusi. Lo sport, il calcio, la Spagna è la prima finalista, fuori la Francia, oggi verrà fuori la seconda finalista tra Argentina e Inghilterra. Il calcio sarà pure lo spettacolo più bello del mondo, ma un mondiale senza l'Italia è solo giramondo. Un po' d'Italia, anzi un bel po' d'Italia, in finale Laura Pausini infatti canterà nella cerimonia di chiusura domenica. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone africano continua a dominare incontrastato lo scenario meteorologico sull'Italia. In mattinata i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale, con soltanto qualche innocua velatura lungo i settori alpini di confine e senza fenomeni associati. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al nord, soprattutto sulle Alpi di confine, dove saranno possibili isolati rovesci. Sul resto del paese il tempo resterà stabile e soleggiato, con temperature molto elevate e picchi di calore diffusi. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Italia, solo musica italiana. Ieri Tommaso si è esibito a Bassano del Grappa, e cioè in provincia di Vicenza, per la prima data di questo tour estivo, e sui social ha fatto vedere cosa fa nelle ore prima, quelle che precedono un concerto. Si riposa in camera per, come ha scritto lui, conservare le energie e liberarle tutte insieme poi all'imbrunire. E poi Tommaso ha invitato i fan a essere carichi, ad essere sognatori. Il prossimo appuntamento dal vivo con lui è domani a Pescara, e trovate tutti i dettagli, indovinate dove, ma lo so che lo sapete, su radioitalia.it.
1: Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Se piovesse il tuo nome, Elisa su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
10: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
9: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Ma che male, di nuovo la schiena.
13: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
12: No, ho solo troppo tempo seduto.
13: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
12: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
14: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
15: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
14: La Torrente, baciati dal sole del sud.
16: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
17: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
21: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 19 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscana. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno ancora e buongiorno a te, Enzo Miccio. Comincia il tuo appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì con Radio Italia Style. Ciao Enzo!
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno. Siamo mercoledì in mezzo alla settimana. Paoletta, chi c'è scritto?
0: Allora, ci scrive Manuela ad enzo.miccio@radioitalia.it e ti dice: ciao Enzo, voglia di organizzare un aperitivo sul terrazzo di casa mia, ma non so come renderlo veramente accogliente e speciale. Ho a disposizione solo un divanetto, un paio di sedie e un tavolino e saremo in 6 persone. Grazie e vi ascolto sempre, che carina.
1: Amore, allora, ma come si chiama Manuela? Manuela, sì. Hai tutti gli ingredienti, ce li hai già, me li hai elencati. Hai 6 amici che sono il patrimonio, sono patrimonio, l'amicizia per me è fondamentale. Sei amici che tu hai voglia di tenere insieme, di far star bene e vuoi organizzare per loro un aperitivo. Già questo è il successo dell'evento, già il fatto che tu abbia scelto loro e loro vengono da te per condividere. E questo è il vero tesoro che abbiamo tra le mani, il nostro tempo e la condivisione con le persone. Poi tutto quello che io ti dirò da questo momento in poi è un di più. Ovvio, ma la cosa fondamentale ce l'hai: una casa che accoglie, una padrona di casa che si prende cura dei suoi 6 ospiti. Tutti devono star buoni e zitti, perché qualsiasi cosa farai, tu hai già messo a disposizione il tuo tempo, la tua casa e la tua ospitalità. È questo, Manuela, il segreto oggi, questo è il vero lusso: godersi il tempo con delle persone che amiamo. Beh, detto ciò, ok, si vede che mi sto facendo anziano, mamma mia, Paoletta, tu lo senti?
0: No, no, invece è una cosa tanto giusta, lo sanno anche i ragazzi questo.
1: Ecco. Detto ciò, cara Manuela, adesso occupiamoci un po' anche della parte stilistica, che non possiamo certo far trovare la casa in disordine, ma è molto facile. Candele ovunque, ma diverse tra di loro, non devono essere tutte uguali, anche un po' consumate, ci deve essere il senso del vissuto, non della cosa preparata apposta, no, come se le candele fossero lì sempre e noi le dobbiamo solamente accendere al loro arrivo, in barattoli di vetro, in qualche lanterna, in qualche lumino sparso qua e là, che diano atmosfera alla tua terrazza. E poi, se vuoi veramente strafare, hai la possibilità di avere qualche pianta sul terrazzo, metterci dentro delle piccole lucine. Perché ti dico questa? Perché una mia amica che si chiama Paoletta mi ha regalato in Natale, o forse un mio compleanno, non mi ricordo, delle lampadine a Natale era?
0: Non ne sono sicura.
1: Mi hai fatto questo regalo bellissimo con queste lampadine a forma di ampolle, piccoline piccoline, con una luce calda bellissima che io ho avvolto nelle mie piante. Quando vado su in terrazza, accendo queste lucine, tutto diventa più magico. E poi una cosa che non devi dimenticare è che noi teniamo compagnia ai nostri radioascoltatori 24 ore al giorno, quindi tu devi avere come sottofondo la nostra Radio Italia, solo musica italiana. Tutto sarà magico, un po' di luce e un po' di bollicine, sarà un aperitivo pazzesco. Cara Manuela, fai tante foto e mandacele, noi ci sentiamo domani, Paoletta.
0: Grande Enzo, faranno un bel karaoke insieme a noi, un abbraccio,
1: esatto.
0: A domani.
1: Ciao, a domani. Money.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Mama non mama, Madame su Radio Italia, solo musica italiana.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
5: No, sono troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
10: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

Fred De Palma, Anitta, Emi Schilla, la testa gira su Radio Italia, solo musica italiana. È l'ultimo concerto di Biagio Antonacci al Teatro Greco di Tindari. Sarà un evento magico, ma è già magico così, perché già cantare in un teatro greco è magico. E sabato si esibirà due volte, mentre il sole sorge, e poi di nuovo alle 21. E questo appuntamento all'alba si chiama Vivere l'alba insieme. È stato pensato proprio come un regalo per gli spettatori che hanno contribuito a questo successo delle 10 date di Tindari, tutte sold out. E infatti ha scritto: la Sicilia mi ha accolto con un affetto che va oltre ogni aspettativa emotiva, e quando si riceve così tanto nasce il desiderio di restituire qualcosa. Quindi farà questo sacrificio, chissà se farà il dritto, cioè senza andare a dormire, oppure andrà a letto prestissimo, perché poi lì bisogna vedere se ti svegli. Comunque, Teatro Greco, Tindari in Sicilia, con questo panorama verso le isole Eolie all'alba, sarà meraviglioso. Lo ascoltiamo con Giuli, l'ultima canzone.

Ringo Starr, i Pinguini Tattici Nucleari su Radio Italia, solo musica italiana, e siamo nell'estate del bagaglio furbo. Ne abbiamo parlato anche all'inizio di questo nostro appuntamento, dei bagagli sconsiderati, dei ragazzi che mettono troppa roba. Comunque il bagaglio furbo viene definito così da una ricerca condotta dall'osservatorio trovaprezzi.it. Secondo questo osservatorio, gli italiani sono sempre di più alla ricerca di zaini da viaggio, e in assenza di trolley e di valigie la cosa più importante diventa ottimizzare questo spazio per rispettare le misure delle compagnie aeree sul bagaglio a mano e viaggiare più leggeri, che sappiamo essere molto restrittive. E online infatti gli italiani cercano sempre di più zaino sottovuoto, cioè quello zaino che ti permette di comprimere i vestiti espellendo l'aria e aggiungendo le misure specifiche desiderate. Quindi la priorità, soprattutto per i più giovani, quelli che vanno in giro senza mamma e papà, è di sfruttare ogni centimetro con l'obiettivo di partire organizzati, spensierati, senza la paura di brutte sorprese e costi extra al gate. Ecco, questi sono quelli più organizzati, perché ci sono quelli che esagerano, ma anche quelli organizzatissimi. Ascoltiamo Ermal Meta, che ha dovuto posticipare un concerto per motivi tecnici. Il live previsto il 17 luglio a Mondovì in provincia di Cuneo è stato spostato al 17 settembre, ma i biglietti restano validi. Stella Stellina, ascoltiamo Ermal Meta.

c'è Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Avrete sentito di questa vicenda che ha fatto proprio il giro dell'Italia qualche mese fa. A Iesi, in provincia di Ancona, un geologo ha ritrovato per puro caso questo rullino fotografico vecchio chiuso dentro una piccola scatola, e la curiosità è stata fortissima. Quindi cosa ha fatto? L'ha fatto sviluppare questo rullino, ma lo ha fatto soprattutto per risalire alle persone immortalate in quegli scatti, poi insomma per curiosità, e ha sfruttato l'intelligenza artificiale per migliorare la qualità e ha lanciato un video appello sui social. E la ricerca di quei protagonisti, perché si vedono ovviamente nelle foto, ha appassionato un sacco di gente, e questo post ha fatto 4 milioni di visualizzazioni, e chiaramente questo ha contribuito al ritrovamento, perché a un certo punto tra tutti quei commenti è apparso quello di Renata: ciao, penso che il rullino sia di mio marito perché sono presenti delle persone con cui scalava. E infatti era sposata con un alpinista che è venuto a mancare 27 anni fa, e le foto risalgono a 40 anni fa, quando lui era alle prese con l'addestramento in alta quota. E ha ringraziato, ha detto grazie per questo revival, è una carezza sul cuore, ha detto Renata. Ha ringraziato il geologo che ha riportato alla luce questo rullino inedito nascosto tra le rocce, una storia bellissima. E noi ci dedichiamo a Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Yeah!

0: Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su Radio Italia, solo musica italiana, ma voi lo sapete cosa rende unico il prosciutto di San Daniele DOP? Solo cosce di suino italiano, sale marino, il microclima irripetibile di San Daniele del Friuli, quindi un prodotto naturale, senza nitriti e nitrati, fonte di proteine, ricco di minerali, di vitamine. Il risultato è un'eccellenza dalla dolcezza inconfondibile, perfetto per l'estate. Allora scoprite tutto il gusto del prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile. Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Yeah, uno c'è!
17: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
16: Piacere! Calciolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Nai su Radio Italia, solo musica italiana, doveva essere un capitolo breve ed è diventato una soluzione a lungo termine. Di cosa parlo? Di una famiglia americana che da 10 anni si è stabilita a Napoli. Mamma, papà, figlia vivono in una proprietà circondata da tanti ulivi, hanno anche adottato un cane randagio conosciuto nella zona e producono olio. L'adattamento certo è stato graduale, hanno dovuto imparare come prendersi cura della terra perché non ne avevano idea. Come raccogliere le loro olive, non l'avevano mai fatto prima, ma a convincerli proprio definitivamente a trasferirsi in Italia dagli Stati Uniti sono stati i tassi di criminalità europei, che sono molto più bassi rispetto a quelli americani. E poi insomma stanno bene così e sono felici di aver fatto questo cambiamento. Chissà, magari ascoltano anche noi per ripassare un po' di italiano, e allora gli facciamo ascoltare Emma e Fabri Fibra, Antidroga.
1: My

Spazio-tempo, Francesco Gabbani su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento è con il cinema e le serie TV e oggi vi parlo di un film del 2014 per riguardare qualcosa che conosciamo ma che ci fa stare ancora bene. Il film Tutte contro lui con Cameron Diaz, e il film è incentrato sulla vendetta di tre donne contro un fedifrago di prima categoria. Gliene faranno passare di tutti i colori. Vendetta, le tre donne con cui l'uomo ha una relazione, uniscono le forze perché lo sgamano, quindi tra di loro diventano amiche e pianificano la vendetta. E durante la scena dell'inseguimento di Amber, Cameron Diaz si è procurata davvero una leggera distorsione alla gamba, però questa cosa non compromise il proseguimento delle riprese. E questo film segna il debutto sul grande schermo di Nicki Minaj. Potete trovare questo film in streaming facilmente, vi ripeto, si chiama Tutte contro lui.

0: Electroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice 8 Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

0: 100%.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: canzone estiva Annalisa su Radio Italia, solo musica italiana, il suo momento. Luca Ward, facci riascoltare ancora la frase che hai estratto da una canzone proprio questa mattina.
1: E ancora un'altra estate arriverà.
0: Esattamente questa vorrei ma non posto. J-Ax e Fedez, la canzone da individuare. Bravissima Alessia da Padova, sì, sei tu. Alessia fa la parrucchiera, sta partendo per le vacanze in macchina verso la Puglia, ama giocare a beach volley, la sua cantante preferita è Giorgia e in questo momento vuole salutare i suoi amici che sono in macchina con lei, cioè Sara, Francesco e Giorgio. Ciao ragazzi, Alessia per te un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bam bam, bambina.
1: Elettra, Elettra Lamborghini era Bam Bam Bambina su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Ma che male, di nuovo la schiena.
4: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
3: No, solo troppo tempo seduto.
4: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostain. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostain. In farmacia o su mavostain.it. Mavostain. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: musica italiana per salutarvi, darvi appuntamento a domani mattina a partire dalle 9 con me, Paoletta. Grazie Paolo, grazie a tutti voi. Vi lascio a Mario Volanti e prima però il momento dell'informazione con Sky TG24.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Legge elettorale nello scrutinio segreto, la maggioranza alla Camera va sotto per un solo voto sul ritorno delle preferenze. Meloni ha vinto la palude, Ciriani a Sky TG24. Andiamo avanti. Magari in aula dopo il KO del centrodestra, le opposizioni esultano, Schlein e Conte, premier sfiduciata, dicono Renzi ai nostri microfoni, è resa dei conti nella maggioranza. 7 soldati uccisi in raid USA nel sud-est dell'Iran, ripreso il blocco americano dei porti iraniani, Teheran, Hormuz è chiuso fino alla fine dei raid americani, retromarcia di Trump sul pedaggio al 20%. Il governo approva il nuovo disegno di legge sulla sicurezza stretta sulle baby gang e movida violenta, piante dosi dice il fermo preventivo esteso anche ai minori. Omicidio Saman Abbas, definitiva la condanna all'ergastolo per i familiari, la ragazza pakistana venne uccisa dopo essersi opposta a un matrimonio combinato.

Buongiorno, buon dì, eccomi qui in questo mercoledì pronto a raccontarvi il terzo spaccato della nuova classifica. Le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona, al numero 12 ci sono loro due, Jovanotti e Alfa con Buon Vento.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Finisce qui anche il nostro incontro odierno con un pezzo di classifica. Domani, giovedì, il penultimo spaccato, le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Per il momento è tutto, un saluto, ciao e a domani. Okay.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
1: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
0: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
1: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
0: Aperti anche domenica 19.
1: Dettagli in negozi su demenego.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
11: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
10: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno

0: siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Se quei occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene.
2: Cadono sempre in avanti.
1: Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi in Land a 59 centesimi.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
12: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
11: La Torrente, baciati dal sole del sud.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
16: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
17: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, è come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Amici di Radio Italia, solo musica italiana, io sono Nek e volevo augurare a tutti buon'estate. Ciao.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: stelle notturne.
1: Hai capito il solito raccomandato, l'ex sindaco di Seregno?
0: Cosa
1: nostro,
0: c'ha? Cosa c'ha?
1: Che fa la regia al capo e con noi non lavora mai.
0: Infatti, non lo troviamo mai il sindaco. Capito, se la tira un po' questo sindaco.
1: Sempre a quest'ora, finisce all'una, va a pranzo, tranquillo e beato.
0: E noi poverini.
1: Si fa il digestivo.
0: Consigli comunali,
1: per gli acquisti. Vabbè,
0: ci crediamo.
1: Niente,
0: vabbè, noi diciamo allora velocemente, prego, che poi torniamo subito. È l'una.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon mercoledì 15 luglio 2026. Lebecca dallo Stambecco, un'escursionista di 26 anni di Bergamo, rimasta ferita dopo essere stata travolta da uno Stambecco mentre percorreva un sentiero in Val di Sole a circa 2900 metri di quota. Con lei c'era il compagno di escursione di 21 anni, anche gli di Bergamo. Hanno chiamato l'emergenza, l'animale è uscito improvvisamente da una grotta e ha investito la donna. Nell'urto la giovane ha riportato traumi all'addome, alla caviglia, ruzzolando per una ventina di metri. L'allarme è stato lanciato ovviamente dal compagno della tipa, rimasto illeso, è stata portata in ospedale. E sempre più intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare e bravissimo giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Le indagini comunque sono in corso. I monopattini, salvo novità dell'ultimissima ora, da domani scatterà l'obbligo di copertura assicurativa per danni contro terzi. Si rischiano multe fino a 400 euro. Intanto in Medio Oriente sempre bollente la situazione attorno al canale di Hormuz anche dal punto di vista politico, ed è bollente la situazione in Italia perché la legge elettorale ha creato un KO della maggioranza sulle preferenze per un sol voto a scrutinio segreto. Però le opposizioni chiedono elezioni subito, la Meloni dice rifletteremo. Ma intanto dico che siamo di nuovo nella palude. Da noi ecco comunque un nuovo decreto anti-maranza. La materia di sicurezza, la prevenzione del disagio giovanile, nonché l'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento delle forze di polizia. Tutto questo c'è, secondo il governo, ok all'avvio della nomina di Stazzi, poi come presidente col sedere sulla poltrona della Consob. E poi c'è anche un provvedimento sul florovivaismo, insomma di tutto e di più. Il disagio giovanile dunque è avviata la procedura per nuove iniziative e le opposizioni ovviamente contestano questa decisione. Intanto l'AGM, le vendite dei quotidiani dicono che sono crollate a un decimo rispetto a inizio secolo, lo spiega il presidente e la sorella in Parlamento. Nella parata militare del 14 luglio per la festa nazionale, la presa della Bastiglia, c'è stata la dedica alla difesa dell'Ucraina ed erano presenti anche Zelensky e Mattarella. Oltre 14.000 euro sottratti a un'anziana con una truffa online sono stati recuperati dalla polizia e restituiti. Per la vicenda un uomo è stato denunciato in stato di libertà. Inutile ripetere che ci sono ancora gli appelli di fare attenzione. Resasi conto del raggiro, però, la donna, meno quello, si è subito rivolta alla polizia che ha recuperato la situazione. Dice l'affascinante e bravissima Anna Valle. Io voglio dire che la tecnologia, quando non funziona come dovrebbe, mi fa impazzire. Interessante. Lo sport, il calcio, i campionati mondiali, siamo a Red Nation, ma c'è

0: Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Altra giornata anticiclonica sul nostro paese, ma tende ad aumentare l'instabilità sui rilievi settentrionali. Nel corso del pomeriggio rovesce temporali potranno formarsi sulle Alpi e sulle Prealpi, specie centro-orientali, con possibili sconfinamenti sulle adiacenti pianure. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, bel tempo quasi ovunque. Sono queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ascoltaci anche dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, metti Radio Italia.

0: tu.
1: Sai che stavo pensando che secondo me è Stussy, no? Che dirà con noi oggi. Secondo me lui c'ha le braghe di latta.
2: Spiegati meglio perché non
1: ha lasciato lo scooter al sole.
2: Ah!
1: Quindi secondo me dopo quando si siede sullo scooter, secondo me o c'ha le mutande di latta o non lo so. Cioè,
2: non lo so dire. Neanche io, ma glielo chiederemo. Forse.
1: Ciao,
2: Paloma. Non è una canzoncina di Natale.
1: Sì, è carina, infatti. Non senti che fa più fresco? Oggi mettiamo tutto il giorno per rinfrescare gli italiani che ascoltano Radio Italia, solo musica italiana, le basi natalizie.
2: Mi confonde però un po', perché
1: E anziché le secchiate d'acqua mettiamo le palate di neve.
2: Adesso sì che mi sento nel mood estivo.
1: Stiamo scherzando.
2: Buongiorno
1: da chi?
3: Mauro Marino. Ecco. Francesca Leto.
2: Salutiamo ufficialmente anche quel
4: Malandrino.
1: Ciao Stussy, Palomo Bell'uomo, che bello ritrovarti.
2: Sì.
1: Non esageriamo,
2: e che bello ritrovarvi perché hai visto che siamo già arrivati.
1: Sì,
2: sono già arrivati tanti messaggi.
1: Grazie.
2: 331 995 0095. Oggi è mercoledì.
1: Mamma, portami a Vailarta. Ricordi questa?
2: Sì.
1: Era quella.
2: Oggi è un mercoledì, ma mi sembra un po' giovedì.
1: Non lo so.
2: Sarà perché oggi ti ho portato la merenda.
1: Ah,
2: anche
1: brava,
2: se non è il Francilicious.
1: Oggi a pranzo ho saltato.
2: Ecco, vedi, ti ho letto nel pensiero.

0: pensiero, vedi?
1: Va bene, comunque abbiamo aperto con Olly Giuli questa domenica Negramaro, qui tutto accade. Cosa accade adesso? Accade che andiamo 20 secondi al cinema e poi
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Sempre al tuo fianco
2: Radio Italia Solo Musica Italiana, sempre al tuo fianco.
5: Sempre.

0: più.
1: Rispondo alla domanda di Noemi: tu cosa fai questa sera? Mi metto sotto il condizionatore. Questo caldo, l'unica cosa che si può fare è quella, ragazzi. Non è che
2: è vero, oppure si cercano posti freschi.
1: Però ci sono delle alternative, le abbiamo.
2: Ho visto, dopo ne parleremo.
1: Al condizionatore, diciamo. Sì, sì.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 19.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Hai fame?
11: Sì.
10: Molta?
11: No.
10: Hai voglia di uno sfizio?
11: Sì.
10: Fritto?
11: No.
10: Croccante?
11: Sì.
10: Dici sempre sì e no?
11: Eh sì.
10: Sì e no Fiorentini?
11: Sì.
12: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
13: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
14: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
15: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Voce generata in AI.
17: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
18: Kia. Movement that inspires.

0: Vedi che c'è l'autovelox intelligente, ora non puoi andare a quella velocità in autostrada, mi raccomando. No, Cesare, no. Cremonini, sono pronto.
1: Solo nella canzone, vai.
0: Sono
1: vai,
0: pronto
1: vai.
0: Per la sigla del primo giro ufficiale dei saluti. A caso.
1: Che bello, oggi poi sono felice, non so perché, ma con la base havaiana ancora di più.
2: Forse perché hai visto
1: quello
2: me,
1: più possibile.
2: Sei venuta in radio e hai incontrato me, sarà
1: sì,
2: per quello,
1: darsi,
2: hai incontrato
1: Stussi,
2: i tuoi colleghi che ti vogliono tanto bene.
1: Può essere, tutto questo affetto intorno a me, meraviglioso.
2: Più affettati.
1: Buongiorno.
2: Affetto, prego.
1: No, gli affettati direi di no.
2: No, neanche gli affettati. Io
1: buongiorno.
2: Gli affettati.
1: Sì, FM, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Dai,
2: buongiorno,
1: dai,
2: buongiorno,
1: che dai, metà dai, settimana dai, ce la siamo tolta di mezzo, che bello ascoltarvi. Senza togliere nulla ai vostri colleghi, voi siete eccetera. Un caro saluto, Leandro.
2: Grazie
1: Leandro. Dai.
2: Mi chiedo a 38 gradi all'ombra, Mauro, ma tu senza Francesca cosa faresti? Dice Luisa. Luisa, farei la schiuma.
1: Cosa vuol dire fare? Farei la schiuma?
2: Niente. Comunque niente, non farei nulla.
1: Cosa faresti
2: nulla,
1: senza di me? Cosa
2: nulla,
1: faresti?
2: Nulla.
1: Sono qui appiccicata io. Allora.
2: Come le cozze.
1: Sì. Pensavate che avessi
2: scusi. No, dico niente.
1: Pensavate che avessi cambiato radio,
2: no,
1: no, no, no, no, no, no. Claudio ci scrive che lui è fedele dal 1989.
2: Bravo!
1: Bravo Claudio!
2: Bravo Claudio. FM, lunedì e martedì non ho potuto ascoltarvi. Due cari amici hanno avuto un grosso incidente stradale, macchina distrutta, loro salvi per fortuna, incolumi, solo ferite, un miracolo. Bisogna dare retta alle raccomandazioni di Alberto Alfano.
3: Buon primo pomeriggio, ecco, da Alberto Alfano, che vi ricorda sempre di guidare con prudenza.
1: Esatto. Enza.
2: Ciao,
1: grazie
2: Stefano da Chieri, un abbraccio a te, grazie.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni, sto tornando al mio paese. Chi è?
2: Bravo Giovanni, bravo. Prego.
1: Mi chiamo Giovanni e sto tornando al mio paese. Chi è?
2: Sto tornando al mio paese.
4: No alcol e no droghe.
1: Sì.
2: Poi?
1: Che è Oliveto Citra.
2: Ah, Oliveto Citra.
1: Dov'è Oliveto
2: Salerno,
1: Citra?
2: Salerno, zona di Salerno, bel posto.
1: Dopo essere stato 4 giorni a Pisa per la laurea di mio cugino.
2: Bravo.
1: Un saluto da Lucio, Flora, Maria Rosaria, Virginia, Simone, Barbara, Assunta, Noemi e Giovanni.
2: Tutti
1: e
2: insieme.
1: Se potete anche fargli auguri a mio cugino che è diventato dottore.
2: Bravo,
1: si chiama
2: Antonio
1: Monaco.
2: Tanti
1: bravo,
2: auguri.
1: Antonio.
2: Ma tutta sta gente, siete riusciti
1: gioia
2: a raddrizzare la torre di Pisa, visto che eravate in tanti, no? Chiedo perché lavorare, no, lavoro.
1: Vabbè, sono andati 4 giorni per questo evento.
2: È un po' tardi,
1: special.
2: Leggiamo anche gli altri o mandiamo la canzone?
1: Come vuole Stussi, no, dice di mandare la canzone.
2: Mandiamo la canzone perché è tardi. Chi c'è?
1: Ma tu mi ami o mi odi?
2: Ma secondo te?
1: Dai.
2: Chiedilo a Elodie.

0: ad uscire.
1: Mi presento a Mimica. Cosa sto dicendo?
2: Cosa stai dicendo? È ora di andare.
1: Brava. Come la canzone.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
5: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
4: Piacere! Calzolone!
5: Che bello!

0: salsiccia?
1: Oh, sì, sì, sì, sì. Ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
4: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi, buon pascolo, a 2,19 euro.

0: Vuoi rimettere il valzer finale di questa canzone del maestro che lo balliamo qui in studio?
1: Dai,
0: girando intorno al tavolo, grazie. Franco Battiato,
1: eccolo,
0: ecco,
1: eccolo.
0: Voglio vederti danzare, il valzer che ballo, che valzer
1: del moscerino,
0: eccolo lì un altro. Prima c'era Levante, Delia, la Brancale, tutte e tre insieme appassionatamente. Finiamo il giro dei saluti, un saluto dalla salumeria, pizzeria, casa di Paolo e Reda Polonia, vi ascoltiamo col sorriso, bravi.
1: Grazie,
0: ragazzi.
1: Grazie, attenzione.
0: Brava.
1: Ciao. Dite a Laura che si ricordi che Ivan accetta miracoli. Chi è?
0: Laura non c'è.
1: Ah,
0: è andata
1: adesso,
0: via.
1: Adesso?
0: Laura si è fatta si sua.
1: Fai miracoli
0: poi,
1: però.
0: Poi avevamo lasciato dei messaggi qua.
1: Sì.
0: Buongiorno, sono in viaggio verso il mare con mio marito Lucio, mia figlia Tatiana. Mia figlia è grandissima fan di Fred De Palma e ci fate sentire una canzone, arriverà sicuramente.
1: Sì, arriva sempre quella lì. Loro arriveranno in Toscana,
0: ecco.
1: E ce lo manda Alice questo
0: Ciao,
1: messaggio.
0: Ragazzi,
1: buon viaggio.
0: Grazie, buon viaggio anche a voi. E niente, io direi di andare velocemente con la prossima che siamo un po' lunghetti.
1: Oh, no, no, ancora, ancora.
0: Vai, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Oh, bravo Mauro a ballare il valzer, eh? Ma hai fatto il corso?
0: Piano.
1: Hai
0: no,
1: fatto
0: non
1: il corso?
0: Ho fatto il corso.
1: Allora
0: sono
1: è il talento naturale.
0: Autodidatta. Va bene, abbiamo fatto tutto, possiamo andare con la prossima che è di Elise, molto bella anche
1: bella,
0: questa.
1: Sì,
0: eh
1: sì.
0: Sì, ci piace. Amore. L'hai tolta? Ah no, c'è. Non la vedevo più. Dico, dove è finita? C'è, eccola qua, meno male.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

caffè, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

0: fai gli scherzi.
1: Fai gli scherzi, tu sì.
2: Mi piace.
1: Vabbè, lui sta. Allora, ieri i calciatori della Francia hanno chiesto asilo negli States dopo l'eliminazione dal mondiale. Più che una presa per la Bastiglia, l'hanno presa proprio là, dice Leandro. Ha vinto la Spagna.
2: Hai
1: in
2: sentito
1: effetti.
2: Che hanno citofonato?
1: Chi è?
3: Buon pomeriggio, buongiorno. Io sono Katia di Avellino, vi ascolto ogni giorno.
1: Brava,
3: a
1: Katia.
3: Casa, in macchina e al lavoro.
1: Brava.
3: Un bacione grande.
1: Bacione a te, grazie per averci scelto. Grazie.
2: Allora io dedico proprio a lei, alla nostra amica Katia, il segnale orario, va bene?
1: Sì.
2: Sono le 2:02.
4: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Probabilmente lui pensa sia la fantasia, se lo domanda, dice: ma era solo la mia fantasia oppure era quel bacio? Secondo me era il bacio,
1: chissà.
0: Allora, parlavamo all'inizio, oltre alla musichetta natalizia, come
1: mi confonde comunque
0: per rinfrescare. Quindi oltre alla musichetta natalizia per rinfrescarci, oltre alle secchiate d'acqua per rinfrescarci, perché le abbiamo anche,
1: ecco, lei sì,
0: oltre ai condizionatori che sono accesi a manette in questo periodo, ecco, questa è l'aria. Abbiamo un nuovo modo che funziona meglio, lo dicono gli esperti, è il ventaglio, batte tutti, non c'è né condizionatore che tenga, nient'altro. A dirlo è il divulgatore e professore di fisica Vincenzo Schettini.
1: Esatto, perché lui dà proprio una spiegazione scientifica.
0: Spiegaglione scientifica, sì.
1: Allora, il ventaglio, quando sventoliamo, allontana l'aria umida dall'ambiente. Ecco. In questo modo il sudore è libero di evaporare e il corpo riesce proprio a raffreddarsi, che è quello che vogliamo, giusto?
0: Quindi aiuta anche, dice sempre il professore, spruzzarsi un po' di acqua addosso, perché aumenta il processo di rilascio del calore.
1: Quindi, ora, amici, chi è?
0: Oh, primo pomeriggio da Alberto Alfano, non fatelo quando siete alla guida, due mani sul volante.
1: Scusa, perché stando a quanto dice il professore,
0: che uno non c'ha l'aria condizionata,
1: il professore Schettini dice: da una mano il ventaglio, dall'altro lo spruzzino.
0: Fatelo, se siete a casa o da qualche parte dove lo potete fare, provate questo rimedio che dice il professore, magari poi funziona veramente.
1: Esatto.
0: E non c'è neanche più bisogno di inquinare più di tanto con i condizionatori.
1: Esatto, si risparmiano anche un sacco di soldi, tra l'altro.
0: Fateci sapere, chissà se Salda Vinci l'ha provato.
1: Ma può essere, un ragazzo sveglio lui,
0: chiediamo
1: secondo
0: dopo.
1: Ora,
0: ora è impegnato con il Disco Italia.
1: Ah, ecco. Sì.
2: Disco Italia.
3: Disco Italia è poesia di Salda Vinci.

prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: cosa vuoi da me?
1: Ma guarda, adesso come adesso sto bene così, va bene così.
0: Vuoi niente?
1: Niente,
0: da me.
1: Niente, a posto.
0: Comunque il dolce che hai portato non era niente.
1: Grazie,
0: male,
1: sono contenta.
0: Come si chiama quel dolce lì?
1: È un banana bread con la farina di riso. L'ho fatto per Pietrino stamattina che era a casa e quindi ha detto portiamone una fetta anche a Mauro.
0: Mi è rimasto un po' qui perché era un po' asciutto. No, non è vero, era buonissimo. Era buonissimo. Vabbè, sono arrivati un po' di messaggi riguardanti il ventaglio di cui parlavamo prima come metodo di, per rinfrescarsi, ma li leggeremo tra poco.
1: Tra poco. Sì.
2: Quando è
3: pesca,
2: è la colazione. Quando è
4: alla pera,
2: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
5: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro.

0: 10%.
1: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 19.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
4: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Thank you.

0: Mani, tuca,
1: c'è Serena.
2: C'è la Sere, ciao Sere, mi stava facendo vedere i suoi progressi alla spalliera.
1: Brava.
2: In palestra, perché fa le verticali molto bene. Brava Sere, brava.
1: Ah, quindi fa concorrenza a Paoletta che fa le verticali nel corridoio.
2: Esatto, ma qui lei fa delle altre cose più gimmiche la Sere. Sì.
1: Va bene, ma torniamo sull'argomento: rinfrescarsi, il ventaglio batte tutti, anche se non c'è condizionatore che tenga, e lo spiega appunto il divulgatore, professore di fisica Vincenzo Schettini, che dice che appunto il ventaglio è una cosa che funziona bene, e arrivano dei consigli da parte dei nostri ascoltatori.
2: Attenzione,
1: prego.
2: FM.
1: Sì.
2: Ciao, buon pomeriggio. Ricordiamoci che oltre a sventolare il ventaglio, fare la doccia non sostituisce il deodorante.
1: Bravo.
2: E quello che promette 48 ore di durata, spesso la mantiene solo sull'etichetta.
1: Bravo.
2: Quindi ripetiamo l'applicazione.
1: No, anche perché ti spiego: se tu non fai la doccia e usi il ventaglio,
2: tuo
1: profumo diventi mortale.
2: Ce lo scrive Alessandro.
1: Grave.
2: Comunque, questo consiglio, noi siamo ovviamente d'accordo.
1: Giuseppe da Mirandola dice: buongiorno, Mauro e Francesca, per stare bene io niente di ciò, io ho abbracciato alla mia donna, non potete immaginare quanto è fredda. questa è carina.
2: Ma salutiamo anche Vincenzo da Termoli, che ci manda una bella foto dal suo terrazzo sul mare.
1: Cioè, ma tu avresti quella vista lì sul tuo terrazzo sul mare? Se vuoi veniamo a trovarti, siamo un po' lì anche noi.
2: Ci mettiamo lì, guarda,
1: così
2: tranquilli. E poi c'è questo bel messaggio, lo leggo così com'è o traduco?
1: Traduci, cioè leggilo come vuoi e poi lo traduci se vuoi.
2: Allora, I love the music, thanks for making our holidays in Rimini, Italy, even better.
1: Molto bene.
2: We are on our way home and we're still listening. Quindi questi amici, Daniel, Veronica e Samuel, dalla
1: chiamiamo
2: Repubblica Ceca.
1: Olga Fernando di Radio Italia, prego, traduci.
2: Attenzione, ci piace molto la musica, grazie per aver reso le nostre vacanze a Rimini bellissime.
1: Molto bene.
2: L'Italia è anche meglio, è bellissima. Stiamo andando a casa.
1: Grazie.
2: Veronica, Daniel, Samuel dalla Repubblica Ceca.
1: Grazie ragazzi, grazie per aver scelto l'Italia e soprattutto Radio Italia, perché poi lo dice il nome, Radio Italia.
2: E siamo noi.
1: Che devi
2: siamo
1: scegliere noi. Se non Radio Italia, diciamo, no? Se volete andare al cinema abbiamo anche delle dritte, però.
2: Andiamo?
1: 20 secondi, vai.
3: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.
8: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

situazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: ma sono matta.
1: Ciao, sono Giorgia su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buona estate. Ciao.

0: noi ti seguiamo nel tuo tour, cara Giorgia. Stasera si esibirà ad Asti, invece lunedì era a Vigevano.
1: Era a Vigevano, a Vigevano.
0: Chi c'era lì?
1: C'era ovviamente la nostra redazione.
2: Ma ti pare che loro si perdano? Ma che non vadano.
1: Allora, cos'è successo? Cos'è successo nel corso del live?
0: No, lo so perché ci dovevo andare con lei a vedere Giorgia, in vacanza siamo andati.
1: C'era la redazione, meno male, che ci racconta che Giorgia ha interagito col pubblico, è stata incoronata regina. Infatti le hanno proprio consegnato una corona che si è messa in testa dicendo cose simpatiche, come solo lei sa fare, perché è proprio brava.
0: Grande Giorgia, andatela a vedere dal vivo che ne vale veramente la pena. Nel frattempo noi dobbiamo andare dove? Dove dobbiamo andare, Stussi?
1: Dove?
0: Dove dobbiamo andare?
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: È arrivata

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
4: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
3: La Torrente, baciati dal sole del sud.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.

0: Sessi Samba, Sessi Samba. Allora, volevamo parlarvi del medico e della squadra. Ne ha parlato anche Xavier Montieri, mi sembra, insomma, in un altro orario, della nazionale di calcio del Senegal. Praticamente il presidente della Federcalcio senegalese ha comunicato che il medico della nazionale, che ricopriva questo ruolo da 10 anni, è stato allontanato perché era in realtà un medico, sì, ma un ginecologo.
1: Ecco, allora i giocatori hanno detto: beh, non è che siamo tanto convinti, perché credo, è specializzato su una cosa che noi non è
0: abbiamo,
1: il nostro.
0: Non ce l'hanno.
1: Quindi praticamente, secondo noi, diplomaticamente, certo, hanno detto, non ha il profilo necessario per seguirci come atleti. Ecco.
0: Ora va alla squadra femminile, infatti.
1: Magari lì ha un po' più di attinenza. Comunque,
0: è ginecologo, scusa.
1: No, dico, il Senegal, poverini, hanno già avuto altri problemi ultimamente. Hanno avuto problemi con l'allenatore.
0: Ho capito.
1: Hanno alloggiato in strutture ritenute inadeguate e non avevano neanche il cuoco.
0: Ci dispiace
1: poverini,
0: molto per il Senegal, però anche voi che prendete un medico, l'unico medico, ginecologo, per la squadra di calcio, cosa quaglia? Abbiate pazienza.
2: Vuoi le patatine?
0: Vuoi patatine? Non lo so, comunque niente, sta di fatto che adesso stanno

0: va bene, possiamo andare. Sai cosa ha detto il medico?
1: Ha detto sorry, scusa, lo siento.
0: Non sapevo, non conoscevo la differenza tra la squadra di calcio maschile e la ginecologia. Va

0: ho un'idea.
1: Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che
2: idea? Era arrivato la freddura da Antonio, da Margherita di Savoia.
1: Vogliamo leggerla?
2: Non so, dagli un'occhiata, poi dimmi se la leggiamo oppure no.
1: Vabbè, adesso ci vediamo diamo un'occhiata, poi vediamo. Sì.
2: Pierpaolo da Villa Mar ci chiede una bella secchiata di acqua fredda, perché da lui ci sono 39 gradi all'ombra, altro che ventaglio, dice.
1: Allora un po' d'acqua fresca non fa male. Intanto noi possiamo dirvi che ore sono, poi leggeremo gli altri messaggi.
2: Sì, lo sai che sono le 3?
1: Lo so, sì.

0: Giovi!
1: Eccolo, eccolo!
0: Giova!
1: Arriva, arriva, arriva, arriva, arriva!
0: Giovi, Giovi! Giovi, Giova!
2: Quando sei Maria Dolores, quando sei Matadores,
1: va, ci sta. Questo va avanti un'ora adesso.
2: Spagna. Dedicato alla Spagna che ieri sera
1: ci ha dato grandi
2: Francia,
1: soddisfazioni. Sì, sì, bravi.
2: Grazie,
1: amici
2: Stussi.
1: Spagnoli.
2: Allora, terza oretta insieme. Prima c'era Emma con Apnea, Samurai J, Flamenco, Paranoia e, come promesso, qualche messaggino. Allora, il messaggio di Antonio. Antonio è molto carina questa
1: però
2: cosa.
1: Ce ne mandi un altro.

0: volta metti un casco.
1: Vatti a sciacquare, Tony, per favore, ecco.
0: E poi salutiamo Bianca che ci chiede una canzone e vedremo cosa possiamo fare per te, cara Bianca.
1: Vedremo di accontentarti, giriamo il tutto di là la nostra programmazione musicale. Nel frattempo c'è Lucio Corsi, Volevo essere un duro.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robo, un lottatore.

0: Ho capito bene, Summer Funk il titolo?
1: Sì, è proprio
0: molto
1: quello.
0: Bene, molto bene, grande Francesco Gabbani, prima Lucio Corsi, l'abbiamo detto, ne hanno già parlato anche Daniela ed Emiliano del Mondiale 2026 con la Norvegia che è tornata a casa perché ha perso, e Holland, il giocatore più famoso di quella nazione, si è concesso una pausa in Italia.
1: Sì, ecco.
0: Più che altro a me non interessa la pausa che si è concesso in Italia e quello che si è portato a casa dagli Stati Uniti.
1: Allora, una strana cosa, praticamente l'hanno fotografato con un procione imbalsamato. Un procione.
0: È sceso dall'aereo con questo procione sotto il braccio.
1: Esatto.
0: Lui è un bello omone, bello grande. Questo procione, anche il procione era bello grande.
1: Sì, sì, sì. Beh, lui è abbastanza imponente.
0: Imponente.
1: E non solo. Non
0: esatto.
1: C'era solo il procione.
0: No.
1: Il procione aveva anche una bottiglia di whisky o di tequila.
0: Esatto.
1: Non si sa. E quindi, cioè, diciamo che il quadretto era abbastanza
0: bello,
1: particolare.
0: Bello vedere
1: particolare.
0: Questo giocatore enorme, insomma, grande, grosso, scendere dall'aereo col procione, la bottiglia di whisky o
1: esatto,
0: tequila, quello che era.
1: Sicuramente ha destato curiosità.
0: D'altronde uno quando va in vacanza poi va via, insomma, in un posto dove non è che ci va sempre lui, no?
1: Sì.
0: Probabilmente sarà stata la prima volta e ci andavo, non lo so, e si è portato a casa un ricordino.
1: E
0: si è portato il procione.
1: Sì, sì, tu dici vai in Sicilia, porti a casa la pigna in ceramica.
0: Che ci hanno regalato, tra l'altro, grazie,
1: sì.
0: È vero.
1: E oppure altre cose, lui il procione,
0: il procione.
1: Con la bottiglia.
0: Io bello. Sarei tornato con un bufalo, magari. Chi è?
1: Ecco.
0: Fosse stato a Miami si portava un coccodrillo imbalsamato? Non
1: no,
0: lo so.
1: No, pensavo che mettesse la sigla di Candy Candy perché andava in giro con un procione, in testa.
0: Non
1: sì,
0: ce l'aveva,
1: sì.
0: Non ce l'aveva. Tu sì, questa volta hai perso 3 punti, mi dispiace.
1: Vabbè, comunque niente. È andata così,
0: però ovviamente se vado negli Stati Uniti cosa vuoi che ti porti?
1: Ma le calamite o il calamite o il portachiavi?
0: Portachiavi te l'ho
1: sì,
0: portato
1: sì,
0: già,
1: sì,
0: va bene. Prossima volta che andrò ti porterò
1: grazie.
0: Qualcosa. Poi porta anche tu a me.
1: Sì.
0: Panino, grazie. Ti osservo.

0: la parrucchiera, è dedicata a lei questa canzone. Salutiamo tutte le parrucchiere che oggi ci ascoltano. Che giorno è oggi?
1: Oggi che giorno è?
0: Oggi è mercoledì.
1: Mercoledì 15
0: e quindi
1: luglio.
0: Le parrucchiere lavorano, il lunedì no.
1: Sì. Salutiamo allora, anche Irama.
0: Sì, salutiamo. Antonio ci ha mandato un'altra freddura. La vuoi leggere tu?
1: Te la leggiamo.
0: Marito dice: basta, adesso la faccio finita, mi butto dal balcone. E la moglie
1: non ce l'ho.
0: Trovato. No. Stai attento che ti ho fatto le corna, non le ali. Era carina questa.
1: Perché chiaramente.
0: No, io l'ho capita.
1: No, ma magari qualcuno l'ha detto. Buttarsi giù dal balcone.
0: Guarda, per questa freddura è arrivata anche Roberto Greco. È arrivato. Incredibile.
1: Ciao Roby, ciao, guarda, carina comunque.
0: Stanzini con gli occhiali da sole.
1: Non li ha tolti per non. Niente. Non voleva tradire l'emozione dopo aver sentito la freddura.
0: Possiamo andare?
1: Sì.
0: Prego.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Quando è
5: pesca?
4: È la colazione. Quando è
6: alla pera?
4: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
13: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
14: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
13: La Torrente, baciati dal sole del sud.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 19 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscano. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Non agitarla troppo, perché guarda che poi quando la apri.
1: No, facciamo un gioco, indovinate il titolo della canzone.
0: Per caso di Tommaso Paradiso?
1: Sì,
0: titolo. E per caso ha a che fare con una bevanda?
1: Sì.
0: Per caso la stavi agitando?
1: Sì.
0: Agitare Coca-Cola.
1: Bravissima, bravissima.
0: Grazie, c'è anche scritto comunque, poi l'ho anche cantato. Ecco.
2: Piccolo spazio pubblicità.
0: Chi è?
1: Sono sempre io.
0: Allora.
1: No, volevo dire che mi ha chiamato Alberto Alfano, dice che il tempo sta, è andato via il sole.
0: Ma infatti cos'è successo? Cosa? Chi è?
1: Buon secondo pomeriggio, non riesco a farlo, mi è da ridere. Allora niente, perché? Abbiamo un po' di messaggi.
0: Ciao, cos'è? Francesca, cos'è? Ciao. E Maurilio.
1: Maurilio. Un modo è un di diminutivo carino. Sì.
0: Ecco, sai, Emma Darapallo, c'ho questo Emma diminutivo
1: Darapallo.
0: Per
1: bene,
0: te.
1: Ci piace. Che ne so.
0: Come mai?
1: Grazie. Come mai?
0: Volevo ringraziarvi per la compagnia che mi fate. Io lavoro come animatrice sulle navi da crociera e ora sono in vostro ascolto. Brava Emma, grazie Emma.
1: Anche un po' rianimatrice allora.
0: Sì.
1: Vabbè, lasciamo perdere. Un saluto a tutti, Tommy da Chiaro Monte Potenza. Ciao Tommy.
0: Ciao Tommy. Che base che ha messo? Un po' mi fa venire un po' di ansia.
1: Un po' di ansia.
0: Sì.
1: Ne hai un'altra?
0: Una un po' più tranquilla.
1: Vabbè, questo è un po' reggaeton, quelle robe. Ah, possiamo andare avanti con questi messaggi? Saluti da Marco e
0: quelle
1: Claudia.
0: Un po' estive, Stussi, per favore.
1: Saluti da Marco e Claudia, hola. Direzione Albero Bello. Vai.
0: Bello, ciao. Mauro e Francesca, sono in giro a fare consegne e mi mandate una secchiata d'acqua.
1: Certo.
0: Grazie, Carlo da Montepulciano. Eccoci.
1: Vuoi leggere anche il prossimo?
0: Certo, ciao. Dai. Noi stiamo tornando a Crotone dalle 7:30. Ui. Siamo Letizia e Fidalma. Ciao, ragazzi.
1: Ciao, buon viaggio.
0: Chi è?
2: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano, guidate con prudenza.
0: Ce l'ha fatta. Bene, hai detto guidate?
1: Parlavamo di guidare.
0: Andiamo?
1: Abbiamo la stessa direzione di Paola
0: Iezzi.
1: Che direzione andrà?
0: Nord.
1: Sei sicura?
0: Sì, a nord.
1: Non lo so.
0: Vai.
1: Nord, sud, ovest, est.

0: Mauro?
1: Oh,
0: Mauro?
1: Dimmi.
0: Ho un problema. Non vedo più Stussi dall'altra parte.
1: Ma perché si vedi, è diventato buio. L'ha detto Alfano prima.
0: Tutto buio.
1: Tutto buio, è andato via il sole. Vabbè. Allora, Josephine da Palermo in viaggio verso Agrigento. 43 gradi, secchiata. Dice vuole una secchiata. Grazie, Gianni. Siete eccetera, fate ridere mio figlio che si chiama Luigi. Quindi
0: bene, allora finché
1: salutiamo.
0: Portiamo allegria noi siamo contenti, vero? Ecco, chi è?
2: Sono sempre Alberto Alfano, sì. Invito tutti oltre a guidare con prudenza ad andare in modo lento.
0: Ma va, casualmente?
2: L'andamento deve essere lento.
0: Come quello di Tullio?
2: Proprio lui, grazie.

0: grazie, grazie, grazie, grazie. Allora volevo fargli perfetto, grazie anche per la tromba che dedichiamo a Saverio Greco, il mio amico dalla Calabria, che oggi fa il compleanno.
1: Auguri,
0: tanti auguri
1: Saverio.
0: Sofia, Sofia, Sofia.
1: Intanto posso anche raccogliere i saluti a casa, l'ultimo giro. Molto bene.
0: Li raccogliamo.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame?
2: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16,950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13,452. Anticipo €3,260. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
15: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
16: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
17: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Ah, e allora scialla!
21: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
19: Noi 1000!
21: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: J-Ax, Mauro, Francesca, i viaggi in discarica iniziati, trasloco in corso, ogni volta dico butto via tutto, speriamo di riuscirci stavolta, un salutone accaldato dalla nostra
1: Virna, lo devi fare, usa il mio metodo, ecco, se una cosa è nell'armadio da più di 6 mesi e non l'hai mai toccata, eliminala, vuol dire che basta.
0: Poi.
1: Sono Calogero, faccio il corriere trasporto farmacia, oggi ci sono 45
0: aiuto.
1: Gradi e un forno,
0: aiuto.
1: Ciao Calogero, buon lavoro.
0: Ciao amici Radio Italia, ancora sono Giorgia da Berlino, vi seguo ogni minuto libero che ho, mi fate un sacco di compagnia, la cosa che mi fa più ridere sono le secchiate d'acqua, non fa il caldo che sta facendo in Italia, ma la trovo un'idea geniale e super simpatica.
1: Grazie.
0: Quindi
1: prego,
0: rinfreschiamola.
1: Fate gli auguri alla nostra carissima amica Maria Teresa che oggi fa il compleanno, da
0: auguri.
1: Adele e Valeria, le camminate ad alta quota, Cuneo.
0: Auguri. State facendo compagnia mentre lavoriamo, vorrei fare la dedica al mio compagno Matteo, grazie per essere entrato nella mia vita, nel mio momento peggiore, e avermi ridato il sorriso, la leggerezza che avevo bisogno, sarò al tuo fianco sempre, ti amo, e insomma hai visto che bei messaggi.
1: Allora, siccome ci chiede una canzone d'amore, la prossima che arriva è proprio per antonomasia, una canzone d'amore bellissima,
0: certo.
1: Quindi ti abbiamo accontentata, e poi salutiamo anche
0: Aspetta,
1: Lina.
0: Aspetta, non ho detto il nome, la signora Lattanzi.
1: La signora Lattanzi, anche lei,
0: lei. Prego.
1: E salutiamo anche Lina che è sempre all'ascolto, grazie Lina.
0: Ciao. La canzone in questione è...
1: guarda, parte mi viene la pelle d'oca proprio dappertutto, ovunque. Del resto, è lui.
0: Qual è il titolo?
1: E con i tre puntini, perché sono tre i puntini, chi è?
0: Vuoi da bere?
1: Non aggiungiamo nient'altro, la facciamo cantare tutta
0: è lui.
1: A lui.
0: Vasco Rossi, prego, lasciamolo andare.

0: visto.
1: Hai bevuto.
0: A proposito, sai che ci è arrivato un messaggio da qualcuno che si trova a Capriolo, provincia di Brescia.
1: Sotto
0: ci sono 37.
1: Sta. Sta sotto sopra allora.
0: In che senso? No, no, io pensavo la rima. Allora, Capriolo, Brescia, ci sono 37 gradi, scrive. E io sono in un pub a bere del brodo caldo.
1: Benissimo, tutto a posto. Hai bisogno di aiuto?
0: Ci
1: mandiamo qualcuno lì?
0: Non lo so. Marco Falivelli che è arrivato.
2: Ciao.
1: Buongiorno.
2: In realtà posso dire che le bevande calde aiutano il caldo.
1: Sì, come no. Certo.
0: Bravo, infatti io adesso andrò a bere il notorissimo, il noto cappuccino che bevo di solito a quest'ora.
1: Poi una tisana come Paolo.
0: No, il cappuccino va bene perché la calda.
3: Cosa lei che io non ho.
1: Poi te lo spiego, dopo te lo spiego. Ma Stussi c'è ancora, io non lo vedo.
0: Stussi è al buio totale.
1: Ma chi
0: ormai
1: c'è là dietro? Vedo delle ombre, chi c'è? Fantasma.
0: Sta iniziando a piovere.
1: Chi c'è là dietro?
2: Non lo so, io vedo teste, teste che si muovono.
1: È Ambro. È tutto buio.
0: È una splendida giornata, come ci suggerisce.
1: Più o meno, perché sta diluviando fuori, quindi.
0: Ma proprio adesso che dobbiamo uscire. Ma...
2: No, proprio adesso che sono entrato io.
0: Ma
2: vedi la diversa.
0: L'hai scampata un
2: appunto.
0: Po'.
2: Appunto.
1: Vabbè. Possiamo andare o siamo qui a chiacchierare fino a domani?
0: Ma a me piace stare qui a chiacchierare. Siamo qua,
1: io
0: dai.
1: Allora, andate avanti, io vado via. Grazie, ci vediamo domani. Ciao
0: Stussi, grazie. Ciao a tutti, sono le 4.

0: pompa. Salirò di Daniele Silvestri a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon mercoledì 15 di luglio, allora ci siamo, io sono Marco Falivelli, starò con voi per le prossime due ore. Dall'altra parte in regia, amici, ci sono gli stanzini.
1: Eccolo!
0: Sembra praticamente il suo talk show, è una cosa che mi fa sempre ridere. Allora, ieri si parlava di cose che riguardano gli anniversari tondi. Abbiamo trovato, per casualità, credo, per coincidenza, questa cosa che molte ricorrenze, specialmente legate alla musica, alle cose che abbiamo raccontato, avevano degli anniversari tondi, quindi la doppia cifra, oppure i 20, i 30 anni, eccetera, eccetera. Oggi ho scoperto che il 2021 è stato 2021 giorni fa. È una cosa incredibile, no? Cioè, sono rimasto a pensarci per ore. Non so se a voi capita di trovare quello spunto, quella cosa al mattino che vi impegna tutta la giornata e tutte le capacità cerebrali, cioè perlomeno per me è così, ma forse è un problema mio. Va bene, abbiamo due ore per stare insieme, ci aggiorniamo su un po' di cose che ci siamo detti nei giorni scorsi, ci aggiorniamo su un po' di cose che succederanno nel mondo della musica con i nostri artisti preferiti, ascolteremo un sacco di canzoni, anzi quello facciamolo subito, iniziamo.
2: Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

come Mona Lisa di Mango a Radio Italia, solo musica italiana. È un caso che oggi mettiamo questa canzone e ieri Francia-Spagna è finita in un certo modo? Non è un caso, amici. No, comunque non torniamo subito a parlare del mondiale, perché in realtà parliamo di questo innalzamento delle temperature che abbiamo subito, e lo possiamo dire in questi mesi, se non in questi anni. Ci sono dei rimedi, ci sono delle cose che il caldo provoca, per cui la gente reagisce in un certo modo, ma ne parliamo tra pochissimo.

0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
17: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
18: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.

Mamma non mamma di Madame nel nostro pomeriggio insieme. Si parlava del caldo e dei rimedi al caldo, soprattutto in queste ultime stagioni, ecco, in cui le temperature sono notevolmente diverse da quelle di decenni fa, ma non è una cosa nuova quella che stiamo dicendo. La cosa nuova che invece vogliamo comunicarvi è che uno dei rimedi può essere quello di affidarsi a cose fresche, tipo il gelato, ma non in generale il gelato che fanno a Londra. Non so se avete saputo questo.

0: questa cosa, perché hanno creato un gusto di gelato al dentifricio, che tu teoricamente lo mangi e poi anche il palato, no? Cioè, comunque, tutto una cosa brutta, non riesco a pensare. Sì, una cosa strana. Cioè, l'idea, tra l'altro, è di una stilista che ha preso i marchi culinari più famosi delle famiglie inglesi e li ha trasformati in gelati innovativi, no? Presentando questa gelateria un po' pop, un po' non lo so. Però, oltre a quello al dentifricio, si possono assaggiare il gelato al dado di manzo. Molto buono, con cipolla e salvia. Quello alla salsa di soia, che devo dire mi incuriosisce il gelato alla salsa di soia, però.
1: Ho capito, ma vuoi mettere il gelato alla stracciatella che facciamo a Bergamo? Bergamaschi, fatevi sentire.
0: Ma cos'è? Questo è Stanzini, tra l'altro. No, adesso non è che fatevi sentire che è uno stadio, però obiettivamente, dai, il gelato al dado di manzo con la stracciatella di Bergamo, secondo me c'è un livello di differenza. C'è anche quello al biscotto allo zenzero, che non è male. Insomma, ci sono questi gusti che sono un po' così. Io credo che per il successo che ha avuto questa gelateria in Inghilterra, a Londra in particolare, forse il problema siamo noi, amici. Forse ci hanno fatti un po' così. Siamo abituati bene e non possiamo farci niente. Cioè, bisogna che ci accettiamo come siamo. Cioè, va bene così. Non sono gli altri sbagliati, non siamo noi giusti. È così, sono differenze, che vi devo dire. Ci sono gli stadio e questa si chiama Un giorno mi dirai.

Jovanotti con Alfa, buon vento a Radio Italia, solo musica italiana. Tra l'altro questa canzone fa parte di una cosa gigantesca che ormai conosciamo perché esce da un po' di tempo, si chiama Radio Italia Summer Hits ed è una raccolta delle canzoni di quest'estate, dei più grandi successi di quest'estate, la nostra nuova compilation, appunto Radio Italia Summer Hits 2026. Dentro c'è Ultimo con Romantica, c'è Saif con Buona Domenica, c'è Brescia da Dio, c'è Achille Lauro, Comuni Immortali, vabbè, insomma ci sono 32 canzoni raccolte in due CD che sono appunto la colonna sonora della prossima estate. Se volete delle informazioni su questa raccolta e su questi CD potete andare sul nostro sito radioitalia.it, dove trovate anche tutti gli aggiornamenti sui prossimi concerti e su tutto il resto. Adesso ce lo dico con Guaranà.

0: E lui di Guaranà, Radio Italia, solo musica italiana. Ci siamo infilati in questo discorso dei gelati e soprattutto dalla stracciatella bergamasca. Ci sono un po' di messaggi in realtà, perché poi Stanzini dall'altra parte ha chiesto l'azione di tutti coloro che insomma fanno il tifo per la stracciatella.
1: Sì.
0: Esatto, bravo, esatto. Cioè c'è proprio una rivolta tra i messaggi. Però tra poco condividiamo, perché questo mi sembra un argomento serio, eh?
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation, di Emily Henry, è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
8: Hai dimenticato i costumi da bagno.
6: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro. E da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

0: America di Gianna Nannini, rivista in questa versione con Marrakesh. Allora amici, ci siamo messi in questa questione del gelato, gelati strani, gusti strani in giro per il mondo, abbiamo un po' di cose, sentiamo.
1: Allora, a me mi è capitato nel sud della Spagna,
0: sì,
1: di mangiare un gelato al gusto di formaggio di capra.
0: Ah.
1: Te lo servono su di un'insalata mista.
0: Okay.
1: Buono, devo dire buono.
0: Okay. Allora, beh, in questo caso però è un po' diversa, la cosa, proprio non è il cono, la coppetta di gelato, però ci sta e questo lo assaggerei. Poi mi si è accesa tra le mani questa roba della stracciatella di Bergamo, perché insomma molti già hanno scritto, tipo Giulia che dice concordo con Stanzini, la stracciatella non si batte, però
2: sì.
0: Esatto, però sentite qua.
3: Il gelato alla stracciatella della Marianna di Bergamo Alta è il top, ma ricordiamoci che chi lo ha inventato veniva da Chiesino Zanese, dalla Toscana.
0: Ragazzi,
3: ciao a tutti.
0: Ciao, ciao e grazie di questo contributo. La cosa che non sapevo è che cioè internet non mi ha restituito come informazione. Quindi qui secondo me si apre un dibattito molto importante, anche perché la stracciatella è un gusto molto importante. Cioè voglio dire, c'è sempre, no? Tra le basi del gelato. Vabbè, ma questa cosa magari ne discutiamo tra poco, poi tutti insieme. Non so perché siamo finiti qua dentro, però ci siamo finiti. Solo per avvisarvi che stasera Arisa suonerà a Caserta e adesso la ascoltiamo con questa che si chiama Magica Favola.
4: A 10

Zucchero nel pomeriggio di Radio Italia, solo musica italiana. Allora, la diatriba Toscana-Bergamo per la stracciatella non si è conclusa, perché poi ovviamente sono arrivati i nomi di pasticcerie e gelaterie specifiche. Adesso non mi sembra neanche il caso di andare a fondo, però sono contento che noi comunque difendiamo la nostra cultura, specie quella culinaria. Questo secondo me è un dato che ci portiamo dietro dalla nostra prima ora, anche perché poi l'escamotage per arrivare al gelato era solo parlare dei rimedi per il caldo, appunto. Ce ne sono altri, quantomeno di conseguenze proprio al caldo, che affronteremo nel corso della seconda ora che abbiamo da trascorrere assieme a Radio Italia, solo musica italiana, perché sono le 17:00.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Legge elettorale, i franchi tiratori affossano la maggioranza sul ritorno delle preferenze. Serve una riflessione, dice Giorgia Meloni, ma Ciriani a Sky TG24 assicura il governo va avanti. Le opposizioni intanto chiedono all'esecutivo di trarre le conseguenze della sconfitta in aula per Matteo Renzi. È in corso un regolamento di conti nel centrodestra. La bocciatura alla Camera apre nuovi scenari politici. Il centrosinistra spinge per le elezioni anticipate nella maggioranza e caccia i 30 dissidenti che hanno votato contro. La morte di Saman Abbas. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e per i cugini della vittima. Definitiva la condanna, 22 anni di reclusione anche per lo zio. La guerra in Iran, con Trump che minaccia il regime, se non negoziano colpiremo ponti e centrali. Teheran attacca i paesi del Golfo e avverte Hormuz, chiuso fino alla fine dei raid americani. Domani la sentenza per il crollo del ponte Morandi che causò la morte di 43 persone. Il numero uno di autostrade chiede scusa con una lettera, i parenti delle vittime replicano parole tardive. Continua l'ondata di caldo sull'Italia, oggi bollino rosso su 7 città, domani saranno 15. Forti temporali al nord, allerta gialla in Emilia-Romagna e in Veneto. E poi i mondiali, questa sera Inghilterra-Argentina, chi vince domenica affronterà la Spagna in finale. Inchiesta arbitri, la procura di Milano chiede l'archiviazione per Rocchi e per l'Inter.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANS.
2: Buonasera. In Puglia, sulla statale 693 dei laghi di Lesina e Varano, traffico rallentato per fondo stradale dissestato su allacciamento strada provinciale 52 Vico del Garganico. In Abruzzo, sulla statale 17 Appennino Abruzzese e Apulo Sannitico, c'è un veicolo in avaria sull'incrocio di Rocca Pia direzione Sannitico. Trentino Alto Adige, sulla statale 12 della Betone del Brennero, ci sarà senso

0: 33 del Sempione presso l'incrocio di Sesto Calende, direzione incrocio Sempione-Svizzera. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei alla guida, evita qualsiasi distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: Achille Lauro, con Amor, per iniziare questa nostra seconda ora insieme, 10 minuti dopo le 17. Allora, parliamo di questa cosa del caldo, perché ho scoperto che al Museo di Storia Naturale dell'Università La Spegola di Firenze le cere anatomiche hanno rischiato di sciogliersi per il caldo. Sì, perché l'impianto di climatizzazione si è rotto, così il personale è stato costretto a trasferire d'urgenza le opere più fragili in ambienti climatizzati. È una cosa incredibile, perché alcune di queste cere erano lì dal 1771, sono tuttora, insomma, conservate, sopravvissute a guerre, alluvioni, secoli, insomma, un sacco di cose, ma di fronte alle temperature elevate di Firenze di questi giorni hanno quasi ceduto. Tra l'altro ho scoperto anche che le gallerie degli Uffizi hanno avuto qualche problema con la climatizzazione a fine giugno, però insomma le opere sono coperte da teche e quindi questo ha mantenuto tutte le opere al sicuro. Questa è una cosa molto importante, secondo me, perché bisogna correre ai ripari, perlomeno in altri paesi lo hanno fatto, ed è proprio la cosa di cui ci occuperemo poi tra poco, perché insomma d'estate si parla e d'estate si fanno cose, però bisogna stare anche attenti a queste cose qua. C'è Cioffi adesso a Radio Italia solo musica italiana, e questa si chiama Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: voglia di scoprirli tutti già con un po' di preavviso, andate sul nostro sito radioitalia.it. Li abbiamo appena ascoltati con Romantico Mamori, I Pinguini, Tattici Nucleari a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calciolone!
16: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
18: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
17: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
18: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
17: Aperti anche domenica 19.
18: Dettagli in negozi su demenego.it.
19: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
20: Che fame!
18: Mac!
19: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Los Angeles di Blanco a Radio Italia, solo musica italiana. No, parliamo di grandi città in realtà, perché per esempio voi sapete dov'è la città di Ashgabat. Ashgabat, dov'è la città?
1: Allora dimmi, qual è la capitale della Birmania?
0: Ecco, appunto, no, in realtà è la capitale del Turkmenistan. C'è una regola particolare in questa città che è arrivata adesso solo un po' all'opinione pubblica, alla conoscenza di tutti noi. In realtà credo che anche i social abbiano contribuito a fare in modo che questa cosa si sapesse, perché qualcuno ha notato che se vai lì tutte le auto sono bianche. Cioè non c'è un'auto di un colore diverso. Pare che ci sia una norma che impone appunto la circolazione di veicoli solo di tonalità bianca. L'argento o un color avorio sono le uniche variabili tollerate dalle forze dell'ordine, amici. Cioè se questa regola non viene rispettata si va incontro a pesanti sanzioni, soprattutto sequestro del mezzo. Quindi tanti cittadini sono stati costretti addirittura a riverniciare il proprio veicolo nel caso in cui comunque lo avessero acquistato precedentemente di un altro colore. Però tutte le auto devono essere anche pulite per volere dell'autorità, quindi se che ne so, tempesta di sabbia o altre cose, o vai a fare una scampagnata, poi dopo devi immediatamente pulire l'auto. Ad Ashgabat nemmeno gli edifici fanno eccezione, perché si tratta della città con il record di maggior numero di edifici in marmo bianco. È ovvio che questa cosa fa parte di un progetto estetico ben curato e ben definito, però la trasformazione della capitale è iniziata intorno al 2015, quindi stiamo parlando di 10-11 anni fa, per contrastare il surriscaldamento, anche se comunque il sospetto che tutto questo sia un capriccio dell'ex presidente un po' c'è. Adesso io non voglio espormi, anche perché adesso la situazione politica di Ashgabat non è proprio una delle mie specialità, però secondo me un minimo di mano dell'ex presidente c'è. C'è Mahmood a Radio Italia sulla musica italiana, questa si chiama Cocktail d'amore.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: C'è Fulminaccio il nostro pomeriggio insieme con Maledetto Me. Non so se avete aperto i social nelle ultime 2-3 ore, ma ci sono solo video di Haaland, il calciatore formidabile, attaccante della nazionale norvegese e del Manchester City, che insomma dopo un mondiale straordinario, appunto dopo l'uscita della sua nazionale dal mondiale di calcio, insomma, ha deciso di dedicarsi alle cose che fa di norma quando è in vacanza, cioè stare in vacanza, quindi fare poca roba. In realtà no, è atterrato all'aeroporto di Catania. Da quel momento in poi i social non hanno mai smesso di seguirlo, e qui in Italia per un noto brand, insomma, per una sfilata di un noto brand. Però poi immagino che, insomma, in Sicilia resti un po', anche perché se stai qui solo per lavorare poi non resti, insomma, Haaland, amico mio. La cosa importante però è che, dato questo mondiale incredibile che lui ha giocato con la sua nazionale in Perù, e non so perché in Perù, è nata una vera mania per l'attaccante norvegese, neanche fosse peruviano. Vabbè, il punto è che da quando sono iniziati i campionati del mondo sono aumentati esponenzialmente i bambini che sono stati chiamati Haaland. Fino a pochi giorni fa le istituzioni peruviane parlavano di quasi 600 neonati a cui è stato dato questo nome, anche se questo dato pare sia destinato a salire. C'è un punto però: gran parte di questi non è stata chiamata semplicemente Haaland, c'è anche chi ha scelto il nome Erling Haaland, quindi nome e cognome. Non solo, amici, ci sono anche dei genitori che non hanno voluto rinunciare neanche al secondo nome del calciatore, quindi hanno chiamato il loro figlio Erling Braut Haaland, come se fosse un nome bello, cioè è solo uno che sa giocare a pallone, ma possiamo dire che il nome non è proprio il massimo di questa cosa. In più a questo ci devi aggiungere il cognome, e se hai il doppio cognome sei rovinato, cioè non riesci più a firmare per imparare il tuo nome e cognome corretto, ci metti i primi 5 anni di vita, cioè non è semplice. Vabbè, però ognuno poi giustamente fa quello che vuole fare. Noi continuiamo con la musica, che secondo me è la nostra comfort zone. C'è Fabrizio De Andrea, adesso questa è Bocca di Rosa.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure finiscono.

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese.

0: è un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Fabrizio De André, allora amici, ci sono degli artisti che sono trasversali, si diceva una volta, no? Che riescono a fare tante cose contemporaneamente, che riescono a fare un album, un film, un tour, un libro. È proprio di questo caso che parleremo tra poco.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19€.
7: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
8: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Ciao patatina!
11: Ciao patatino!
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
12: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
13: Quando è...
14: pesca.
13: È la colazione. Quando è...
15: alla pera.
13: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
16: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
17: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78€. Conviene al tuo portafogli.
18: E a noi che ci piacciono tanto!
17: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
19: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
20: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
21: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
22: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
23: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
24: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
23: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Luciano Ligabue, l'amore conta. Allora, si parlava poco fa di artisti che riescono a sovrapporre delle carriere, nel senso che ci sono artisti come Luciano Ligabue che sanno fare sia le canzoni, i tour, il cinema, ma anche i libri, perché nei giorni scorsi proprio Ligabue ha presentato la riedizione del suo primo libro, Fuori e Dentro il Borgo, nella sua Correggio naturalmente. Ha parlato di passato, ma soprattutto ha parlato di futuro, perché ha ammesso di avere ancora voglia di scrivere canzoni nuove. In realtà non è che abbia mai smesso, però insomma poi ci sono periodi in cui si fa di più, periodi in cui ci si concentra di più sulle canzoni, dei periodi in cui ci si concentra di più su altro. Ad ora non sa se scriverà un altro libro, perché poi gli è stato chiesto appunto questo in conferenza stampa: quando c'è la riedizione di un libro, magari gli si chiede, ne fai un altro, di che storia vuoi parlare la prossima volta? Però lui ha spiegato che dopo aver pubblicato la sua autobiografia, che si chiama appunto Una storia, ha poca voglia di prendere carta e penna, comprensibilmente, perché poi alla fine per questi progetti, un po' come la musica, un po' come il cinema, devi essere abbastanza ispirato. Però ha aggiunto mai dire mai, il che è un indizio, no? Sia per le prossime canzoni, sia per il prossimo libro, sia per tutto il resto. Noi naturalmente vi aggiorneremo, se cercate ulteriori aggiornamenti anche sui tour e anche su tutte le altre cose, andate sul nostro sito radioitalia.it, perché lì trovate veramente di tutto.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Radio Italia Live. La grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni. Solo su Radio Italia. Solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: calma metafisica di Ermal Meta. Ciao Daniela, ciao Emiliano.
1: Ciao, ciao Marco, in coro.
0: Bellissimo.
1: Buon pomeriggio.
0: Armonizzati perfettamente.
2: Hai visto? No, eravamo in quinta.
0: Mi chiedevo se c'è una frase che possa innervosire di più di devi stare calma. Esiste?
2: Dipende dal contesto, in realtà. Perché
1: anche
2: se tu sei.
1: Anche stai sereno. Stai
2: se
1: sereno.
2: Sei un po' su di giri e ti dicono: sì, però stai tranquillo,
0: ecco,
2: stai calmo.
0: Sì.
2: Allora ti innervosisce. Se invece è un'altra situazione dove effettivamente ci sta che qualcuno ti riporti alla calma, sì.
0: Non esiste quest'altra situazione, no. Secondo me.
1: No. Insomma, no. Quando ti dicono devi stare calmo, è perché sei già oltre.
0: Sì,
2: però stai calma.
0: Ecco, esatto.
1: Siamo calmi. Non partiamo bene,
0: siamo
1: te lo dico.
0: Ma avete tre ore, ragazzi, quindi vi conviene iniziare con calma. Io saluto e ringrazio Dostanzini, che è stato in regia con me oggi. Ci risentiamo domani, sempre alle 4 del pomeriggio. Buona serata a tutti, sono le 18.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Legge elettorale. Alla Camera riprese le votazioni sugli emendamenti e dopo la bocciatura di ieri sulle preferenze. Serve una riflessione, dice Giorgia Meloni, ma Ciriani a Sky TG24 assicura il governo va avanti. Le opposizioni all'attacco, l'esecutivo tragga le conseguenze della sconfitta in aula per Matteo Renzi, è in corso un regolamento di conti nel centrodestra. Bocciato anche l'emendamento di Futuro Nazionale, il centrosinistra spinge per le elezioni anticipate nella maggioranza e caccia intanto ai 30 dissidenti che ieri hanno votato contro. L'omicidio di Saman Abbas, la Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e per i cugini della vittima, definitiva la condanna a 22 anni di reclusione anche per lo zio. Nuovi raid americani contro l'Iran, Trump, se non negoziano colpiremo ponti e centrali. Teheran intanto attacca i paesi del Golfo, lunedì Netanyahu sarà la Casa Bianca. Alla vigilia della sentenza per il crollo del Ponte Morandi, il numero uno di autostrade chiede scusa con una lettera. I parenti delle vittime, siamo sbigottiti dalla tempistica. Continua l'ondata di caldo sull'Italia, venerdì bollino rosso in 16 città, arancione in 4, attesi forti temporali al nord e allerta gialla in Emilia Romagna e in Veneto. Poi ci sono i mondiali, questa sera Inghilterra-Argentina, chi vince domenica affronterà la Spagna in finale, inchiesta arbitri, chiesta l'archiviazione per Rocchi, l'Inter è fuori dall'indagine.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: non uno di più, non uno di meno. Tutti i 7000 caffè, quelli di Alex Britti, appena ritrovati, rigustati, riassaggiati all'inizio della serata insieme. Buon mercoledì, ben ritrovati su Radio Italia Solo Musica Italiana. Siamo noi ad accompagnarvi
1: serata,
0: in questa
1: sì.
0: serata in mezzo alla settimana. Daniela Nina Cappelletti,
1: Emiliano Nino Picardi. C'è
0: Buonasera.
1: Anche l'altro Nino in regia, Antonino Nino Protocollo Larizza, che è un po' che non ritrovavamo.
0: Siamo molto contenti di averlo qui con noi, almeno per le prime due ore. Vi accompagniamo fino alle 9, lui sarà con noi fino alle 8 invece. Pronti a raccogliere un po' delle vostre storie,
1: certo.
0: a raccontarvene un altro po', a trascorrere una parte di questa serata insieme.
1: Facciamo così, noi
0: facciamo
1: chiacchieriamo
0: così.
1: Qua al microfono, quindi le raccontiamo le storie. Se ci volete rispondere, se ci volete scrivere, sapete che il numero è il 331-995-0095, con questo comunichiamo tramite WhatsApp per lo più.
0: Sì, se volete sì. E sapete, no, che il mondo si divide in due grandi categorie.
1: Certo che lo sappiamo.
0: Quelli che ieri hanno assistito a Spagna-Francia e hanno visto il bel gioco, il calcio trionfare, la Spagna vincere ma a mani basse, e quelli che, come Nino Protocollo Larizza per esempio,
1: non l'ha vista sicuro,
0: minimamente disinteressati.
1: Ma lui era un vernissage,
0: era
1: cioè
0: un vernissage,
1: ci ha riferito in cuffia, quindi...
0: anche Francia, anche buona parte della squadra francese era un vernissage, a vedere come hanno giocato ieri sera.
1: Allora ditemi, però secondo me siamo tutti un'unica categoria noi italiani, che se perde la Francia un po' siamo contenti
0: alla Maison,
1: un po' siamo contenti,
0: abbiamo gioito un pochetto, dai, del
1: quando
0: fatto...
1: non si in tempi di magra si gioisce anche di cose,
0: cioè,
1: di questo tipo.
0: Guarda d'altro... che alla fine il risultato è quello, alla fine conta chi lo vince questo mondiale, quindi
1: come noi francesi,
0: non... esatto, il risultato
1: alla
0: è
1: fine,
0: che Francia, Germania esattamente come noi, il Brasile
1: quindi,
0: esattamente
1: quindi,
0: come noi, non l'hanno
1: quindi,
0: vinto.
1: Come la mettiamo? Vi siete sforzati, siete andati fin là, avete fatto fatica, eppure
0: affari vostri,
1: noi ci siamo riposati,
0: meglio così. Guarda, giusto per storpiare il titolo di questa di Mister Rain che arriva per i francesi, questo è stato non un lunedì nero ma un mercoledì nero.
2: Noi due siamo bravi

0: È l'estate del 1992, ci sono questi ragazzi di Pavia che cantano "Hanno ucciso l'uomo ragno". Ah. Si chiamavano gli 883 e hanno scritto una bella fetta.
1: Una bella fetta della nostra storia.
0: È uscito un po' con il sardo.
1: Tra l'altro 24 anni dopo, giusto? 92.
0: Non so cosa vuoi dire?
1: No, da 34 anni dopo.
0: È uscita la serie. Dice.
1: No, lui è ancora il numero uno in Italia.
0: Voglia,
1: ha fatto il record di vendita dei biglietti di quest'estate. Cioè è l'artista, il musicista che ha venduto più biglietti in quest'estate.
0: Lui è Max Pezzali, giusto per dire.
1: Fenomeno.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
9: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
10: È arrivata la compilation più calda dell'anno.
11: Superstar.

0: tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%!
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole!
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito!
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene!
9: Aperti anche domenica 19!
10: Dettagli in negozi su demenego.it!
11: E se potesse ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: di una capanna. Di chi stiamo parlando? Ma di lui, ovviamente. Del re del tennis.
1: Eh certo.
0: Raccontaci le ultime su Gianni Nazionale, su Gianni Cone.
1: Esatto, chi se non Jannik Sinner è il personaggio del momento, sicuramente in Italia, ma non solo. Ha vinto Wimbledon domenica, stiamo continuando a parlarne perché poi fioriscono i dettagli dopo la vittoria finale,
0: certo.
1: No? Dunque, il premio per la vittoria a Wimbledon
0: è di pochi spiccioli.
1: Ma sì, 4.200.000 euro.
0: Una cosetta.
1: Fatemi respirare. So neanche quantificarli fra un po'. Comunque, siccome la tassazione è inglese, perché Wimbledon si trova a Londra, ci sono un po' di escamotage che sto premio alla fine viene ridotto parecchio.
0: Sì.
1: Intanto, siccome la tassazione britannica consiste nel decurtare già un 20% sulla vincita di default, di base.
0: Come quando vinci un premio in televisione.
1: In gettoni d'oro.
0: Da subito ti tolgono dei soldi.
1: Sì, c'è una tassazione sul premio finale, ovviamente. Però poi c'è un'altra tassazione che è proprio presente per questo tipo di premio, in quel posto lì del mondo. Insomma, alla fine, in soldoni, e di soldoni effettivamente si parla, il premio finale sarà di 2.310.000 euro, quindi decurtato del 45%, la metà.
0: Sì, poco più della metà.
1: Praticamente
0: sì,
1: lo Stato italiano.
0: Sì, più o meno sì.
1: Praticamente tra l'altro, come campiamo noi, con altre cifre.
0: Leggevo anche che gli sponsor che lo pagheranno, che pagheranno Sinner e gli altri tennisti, tutti gli altri atleti, perché ovviamente è una cosa che riguarda tutto il mondo dello sport, che pagheranno durante, che hanno pagato durante la settimana in cui lui ha giocato a Wimbledon, sono tassati in Inghilterra, quindi lui deve dare dei soldi anche per gli sponsor che ha preso.
1: Gira di gira devi vincere delle cifre altissime per portarti a casa quei 2 milioncini.
0: Sì, ma lo sanno, quindi immagino che siano già preparati a quello. Dovrà aprire un po' il portafoglio Sinner.
1: Li vedrà proprio, li tolgono prima,
0: sì.
1: Almeno non
0: posso pagare in Canederli?
1: No, Gianni, no.
0: Non posso fare così?
1: No, non si.
0: Non mi sta simpatico il re d'Inghilterra che vuole tutti questi soldi da me.
1: Poi vanno là nel Royal Box, si stringono le mani, amici.
0: Il re della valpusteria più simpatico.
1: Smettila.
2: Già. Sembrava la fine del mondo. Ma sono ancora qua. Ci vuole abilità, già.

0: La voce di Giorgia con Corpi Celesti su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Con quella voce lì può fare praticamente tutto, quello che vuole. Come state voi invece? Come sta andando il vostro inizio di serata, il vostro mercoledì?
0: Ce lo potete raccontare se volete, perché ci trovate qua fino alle 21, Emiliano Nino Picardi, a me Daniela Cappelletti, e ce lo potete raccontare al 331-995-0095, come
1: sì,
0: sempre.
1: Magari ci state ascoltando dall'estero attraverso la nostra app o attraverso il sito radioitalia.it, magari le cose sono particolari dalle vostre parti del mondo, raccontatecelo, aspettiamo i vostri messaggi. Nel frattempo c'è Caparezza, Ti fa stare bene.

0: Caparezza ti fa stare bene su Radio Italia, solo musica italiana. Speriamo che sia tutto ok anche per voi, che stiate bene.
1: Ma sì, i concerti, la musica dal vivo poi ti fa sempre stare bene. Prendo al balzo la palla per Sonia e Roberto da San Vito del Tagliamento, al Tagliamento, che stanno andando verso Bibbione per vedere questa sera il concerto di Venditti.
0: Sì.
1: Di sicuro sarà una bella serata di musica, di emozione, di
0: Venditti,
1: note.
0: Venditti, insomma, super classico, no?
2: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
8: Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al

0: bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
1: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Vi diamo un feedback ASAP, come chiede Dito nella Piaga in questa Businessman qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Forse non tutti sanno che esiste un profilo molto particolare che studia proprio i look di Dito nella Piaga e li ripropone su Instagram.
1: Esatto, si chiama Dito nell'armadio e tra i follower ovviamente
0: carina Dito nell'armadio.
1: Carino. È ovviamente a lei che ha più volte dimostrato apprezzamento sui post che pubblicano, e il profilo è nato da poco, lo scorso maggio. Nella bio si legge: analisi rigorosamente non richiesta dei look di Dito nella Piaga, con alte probabilità però che poi finirai per vestirti come lei.
0: Sì, perché non solo studiano le tipologie di look che lei indossa, ma danno le possibilità di riproporli. Non so se magari suggeriscono abbigliamenti simili o negozi dove si possono acquistare quel tipo di vestiti, non lo so, credo che funzioni.
1: Sì, o semplicemente l'accostamento, ma comunque lei ha un look particolare, no?
0: Sì.
1: Un pochino anche a volte anni 70,
0: sì.
1: Con queste gonne, questi pois, il rossetto rosso, anche il trucco. Poi ho visto che ci sono delle cose che riguardano quello. Comunque l'ultimo post è divertente ed è dedicato a un salvagente a forma di giraffa che proprio Dito nella Piaga ha indossato per scherzo.
0: Carine come cose, mi piace.
1: È divertente.
0: Mi piace questo modo di essere fan, mi piace parecchio.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Rang. Questo maledetto feeling, ecco, Samurai J con Ossessione. Questa è un'altra canzone, per me si poteva chiamare questo maledetto, maledetto feeling.
1: Ah, poteva essere una buona idea. Si poteva chiamare anche Dai, facciamolo lento.
0: Anche?
1: Poteva essere un'idea.
0: La partecipazione di Belen.
1: Di Belen. E abbiamo tutto il tempo, no, per passare ancora insieme questa
0: due
1: serata.
0: Due orette, intanto sono le 19:00.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, bel tempo quasi ovunque. Nella mattinata di domani di nuovo tutto sole sull'Italia, con cieli pressoché sereni, eccezion fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. In giornata non sono attese grandi variazioni se non per un aumento delle nubi al nord e qualche rovescio sulle Alpi orientali. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Mia gamba dondola.
1: Elodie su Radio Italia, solo musica italiana a fari spenti? No, accendeteli i fari. Se siete in auto, se state viaggiando con la radio accesa, teneteli accesi, soprattutto dove, ovviamente dove è obbligatorio, quindi strade, autostrade, dove c'è l'obbligo.
2: Guarda che Alberto Alfano sa fare le sue cose.
1: Okay, va bene. Va bene. E, abbiamo parlato poco fa della vittoria di ieri della Spagna.
2: Sì.
1: Tu pensavi che vincesse la Francia, io ero abbastanza sicuro invece per quanto riguarda
2: io temevo che vincesse la Francia.
1: Temevi un po'. Questa sera si gioca la seconda semifinale, Argentina e Inghilterra, 40 anni fa il gol del siglo, il gol del secolo,
2: Maradona.
1: Quello in cui Maradona scartava tutti e poi anche quello con la mano de Dios, cioè il tocco di mano sotto porta. Questa sera in qualche modo una vendetta per quanto riguarda gli inglesi, una certificazione.

0: esigenze commerciali, dei soldi, dai.
1: Sì, quello, vogliono prolungarlo perché così ci mettono dentro lo spettacolo e soprattutto gli sponsor. Infatti ci sono un sacco di polemiche, di critiche da parte dei sostenitori del calcio tradizionale, ma anche degli esperti, medici, sportivi e preparatori atletici. Sono tutti d'accordo sul fatto che se ti fermi
0: per troppo
1: ti raffreddi, non puoi, ti devi riscaldare di nuovo poi.
0: Sì, puoi interrompere anche il ritmo della partita, no? Perché tanto dipende anche da come vanno le cose, no? Finito il primo tempo,
1: mettila,
0: c'è quella
1: così,
0: pausa, però devi avere la mente pronta per ritornare subito. Mezz'ora ti prendi una pausa troppo lunga.
1: Mettila così, se stai vincendo ti scoccia dover interrompere per tanto tempo la partita. Se stai perdendo hai un bonus perché ti puoi riposare di più, puoi cambiare di più, puoi leggere la partita in maniera diversa. Non è una cosa
0: non
1: giusta.
0: Non è corretto.
1: Non è corretto.
0: E cosa faranno quindi?
1: Lo faranno lo stesso.
0: Dici?
2: Disco Italia è poesia di Sal da Vinci.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Zucchero, così Celeste su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Mica tanto Celeste, almeno da queste parti grigetto. Il cielo sopra di noi è grigetto, pare che ci sia una perturbazione in arrivo, qualcuno dirà finalmente, perché col caldo che ha fatto in questi giorni un po' d'acqua, ma voglio subito smontare tutte le vostre teorie, dopo che piove fa ancora più caldo.
0: Dipende, quello volevo dire, dipende dai momenti, a volte rinfresca, altre volte peggiora, diventa il Laos.
1: Dipende, guarda, allora la mia teoria è questa. Dipende se è inverno o estate. Se è inverno rinfresca, se è estate fa ancora più caldo.
0: Vabbè.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il caso.

0: del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
1: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
0: La Torrente, baciati dal sole del sud.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Vasco Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 19 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Sara Toscano. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Big Boom, Ross Villain su Radio Italia Solo Musica Italiana, poco fa Olly con Julie questa domenica, ed è un periodo che non prosegue fino a questa domenica ma va molto oltre, di grandissimi successi per Olly.
1: È vero, perché ha annunciato il sold out dei due appuntamenti del suo primo tour negli stadi, e i due appuntamenti sono lo stadio Dall'Ara di Bologna e lo stadio San Siro di Milano, in programma l'estate prossima, quindi l'estate 2027 stiamo già parlando.
0: Si tratta per lui di un traguardo enorme, che si prepara a fare il suo debutto nei grandi impianti italiani dopo questa serie di successi live che lo hanno visto andare tutto esaurito nei club prima, nei palazzetti poi, e allo stadio della sua Genova, dove ha festeggiato il successo incredibile che sta ottenendo.
1: Abbiamo fatto un Radio Italia Live con Olly nella scorsa stagione, ricordo che c'era la gente per tutto via l'Europa qua a Cologno Monzese.
0: Vero,
1: c'era gente
0: abbiamo
1: ovunque.
0: Tenuto le porte aperte per farlo ascoltare anche qua, bellissimo. Sì.
1: Comunque Olly Stadi 27 rappresenta un nuovo capitolo della sua crescita artistica senza dubbio, tour che partirà a giugno e toccherà alcuni degli stadi più importanti d'Italia, abbiamo detto Bologna e Milano, poi Torino, Roma, Bari, Padova e Trieste.
0: Tutte le date comunque, se volete, le trovate sul nostro sito radioitalia.it. Sono molto contento per il successo suo e di tutti gli altri artisti che già stanno annunciando i sold out per la prossima estate, però raga, io manco so cosa faccio domani, cioè posso già cominciare a prepararmi alla prossima estate?
1: Ci sono
0: estate.
1: Delle date che ti devi segnare, cerchiare sul calendario e dire quel giorno lì mi tengo libero.
0: Così è troppo distante nel tempo, troppo.

0: Oceanica.
1: Merck & Cremont, Jovanotti, Oceanica su Radio Italia, su Musica Italiana. Poco fa dicevamo che Olly ha già fatto 2 sold out per l'anno prossimo per il suo tour negli stadi, al Dall'Ara, Bologna, San Siro, Milano, e tu dicevi giustamente
2: troppo
1: anche
2: in là, troppo
1: che sono
2: in
1: impegni molto in là nel tempo, e io ti dico sì, ma bisogna cerchiare la data, no?
2: Ho capito, ma non so manco il calendario del 2027, dove la cerchio? Però ha ragione Tami, che scrive dalla Germania, dice: parlate di pianificare troppo lontano nel tempo, qui pianificano una cena 2 mesi prima, poi magari trovano altro o di meglio da fare e disdicono.
1: E poi dice anche: io ho deciso di dissociarmi da questo modo di vivere, preferisco starmene da sola piuttosto che asfissiata in una vita pianificata in ogni dettaglio.
2: Cioè, se tu programmi una cena fra 2 mesi, io me lo dimentico.
1: Sì, a volte si può fare con, se si vive lontani, se si hanno degli amici, se si trova da una parte, capito? Però diversamente no.
2: Ma se no te ne dimentichi, dai.

0: Emma e Fibra, antidroga, nella serata insieme qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Siete in nostra compagnia, Emiliano Nino Picardi e me, Daniela Cappelletti.
2: Uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
9: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
10: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
12: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
13: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
12: OVS, love people, not labels.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.

0: chi piglia io, però anche no. Però anche no, c'è J-Ax su Radio Italia, quelli... solo musica
1: italiana. Io che ti ha fregato un
0: così un pochino, vabbè. Tutti i giorni quanti messaggini scriviamo su WhatsApp, facciamo parenti, mente locale, e quanti emoji utilizziamo, però forse non sappiamo che alcune emoji vengono anche utilizzate nell'ambito del...
1: Capisci a me, amica mia?
0: È un po' degli amanti.
1: Aspetta, mettiamo due puntini sulle i. Le emoji sono quelle faccine, insomma.
0: Vabbè,
1: le,
0: dai,
1: le,
0: sì,
1: le cosine che utilizziamo per sostituirle alle parole. Capisci a me, a umma umma, in questo caso è il tradimento.
0: Esatto, ci sono delle emoji, dicevamo, come la luna, per esempio, sì, che indicherebbe l'impossibilità di parlare in quel preciso momento, rimandando la conversazione a più tardi. La finestrella, invece, io non l'ho mai utilizzata, se neanche ci fosse, potrebbe segnalare una disponibilità limitata del tempo.
1: Aspetta,
0: c'è una finestra di tempo in...
1: Aspetta, mi stai dicendo che questo è un codice che,
0: sì,
1: due amanti utilizzano per le loro tresche alle spalle dei rispettivi partner
0: ufficiali.
1: Così
0: non sono parole, ma c'è questa leggendina di emoji.
1: Quindi,
0: capito?
1: Io scrivo alla mia amante la luna per dire sono occupato.
0: Adesso non posso parlare.
1: Oppure la finestrella per dire c'ho
0: molto,
1: giusto
0: limitato,
1: 3 minuti.
0: Esattamente. Okay. Senza scrivere amore, tesoro della mia vita, tutte quelle robe lì.
1: Sì. Ma se il partner poi trova un messaggio con la luna e la finestrella...
0: Adesso lo sa. Adesso lo stiamo dicendo noi, capito? L'emoji dell'auto, invece, può suggerire degli spostamenti o degli incontri in luoghi riservati.
1: Vabbè, sono folli. Il sapone rappresenta l'esigenza di fare attenzione, di non essere scoperti. La scopa indica la necessità di cancellare i messaggi, di fare pulizia.
0: Sì,
1: cancelliamo tutto, togliamo le tracce.
0: Sì, giusto, lo trovo corretto.
1: Di una buona parte di questi manco sapevo l'esistenza.
0: È ovvio che tutto ciò non basta a conclamare un tradimento, è evidente, però sappiate che c'è questo linguaggio a umma umma tra gli amanti, tra alcuni amanti.
1: Capisco che non fa conclamare un tradimento, però se apro la chat, se dovessi mai, cosa che non si fa mai, però se dovessi mai aprire la chat del partner e vedere dentro sapone, scopa e luna
0: tutto insieme, pensa, cioè, finestrella,
1: mi sembra tutto stranissimo,
0: aia,
1: no?
0: Aia.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: scattare una foto.
1: L'amore è dedicarsi le canzoni preferite quando le sentite qui su Radio Italia, solo anche musica italiana. Potrebbe essere una delle varie cose che Elisa avrebbe potuto mettere in questa canzone, che cita proprio tutti gli argomenti, tutti gli elementi dell'amore.
2: Sicuramente non le emoji di tradimento, no, di cui abbiamo parlato poco fa.
1: La luna nera.
2: La luna nera, veramente. La scopa, la luna, la finestrella, cosa c'era ancora?
1: Il sapone, le bolle di sapone.
2: Sapevo
1: neanche che esistesse l'immaginetto del sapone.
2: Le bolle di sapone.
1: Adesso andiamo a cercare per bene. Tanto abbiamo tutta un'oretta per andare a scoprire.
2: Va bene, intanto salutiamo anche Antonino Nino Protocollo Larizza, che è stato con noi le prime due ore in regia. Noi si continua fino alle 21, ma intanto sono le 20.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Legge elettorale, domani il voto finale alla Camera, bocciato tra le tensioni anche l'emendamento dei Vannacciani sulle preferenze. Il governo va avanti, dice Ciriani a Sky TG24. Per le opposizioni, maggioranza indebolita per Renzi, in atto una resa dei conti sull'ipotesi di voto anticipato a settembre. Lichlein si dice pronta in qualsiasi momento. Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio dei rapinatori. Il gioielliere aveva sparato e ucciso due dei tre ladri in azione del suo negozio. L'omicidio di Saman Abbas, la Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e cugini della giovane uccisa nel Reggiano, condannato a 22 anni di carcere lo zio. Domani la sentenza per il crollo del Ponte Morandi, lettera aperta di scuse della numero uno di Autostrade. Sbigottiti dalla tempistica, dicono i parenti delle vittime. Non si fermano gli attacchi americani in Iran, Trump minaccia di colpire centrali energetiche e ponti. Teheran prende di mira i paesi del Golfo, lunedì Netanyahu alla Casa Bianca. L'ondata di caldo record sull'Italia con picchi fino a 40 gradi, incendi in Piemonte e Sardegna, allerta per forti temporali e grandine in Veneto ed Emilia-Romagna. Mondiali stasera all'Atalanta Stadium in Georgia, Inghilterra, Argentina. La vincente domenica affronterà nella finalissima la Spagna, che ha battuto e eliminato la Francia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Piemonte, sulla statale 11 raccordo Falchera, diramazione per Milano, ci sono dei pedoni tra lo svincolo di Abbadia di Stura e la barriera di Falchera, in direzione raccordo Falchera. In Sicilia, sulla statale 185 di Sella Mandrazzi, senso unico alternato, lavori in corso tra l'incrocio Mazzara Sant'Andrea e l'incrocio Novara di Sicilia. Sulla statale 116 Randazzo, Capo d'Orlando, tratto chiuso, causa incendio tra l'incrocio Ucria e l'incrocio di Castel Umberto. In Lombardia, sulla statale 10, Padana inferiore, traffico rallentato, causa presenza alberi sulla carreggiata, presso l'incrocio di Curtatone. In Campania, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, animali vaganti, sullo svincolo di Avellino, strada statale 7 bis terra di lavoro, in direzione Avellino. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai i colpi di sonno mentre sei alla guida.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Marco Mengoni, siete su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo ascoltato Due vite. Che giri fanno due vite? Chiede lui, no?
1: Sì.
0: Quanto tempo ci vuole per fare i giri di due vite? Tanti secoli.
1: Dipende,
0: direi.
1: Se sei un professionista con un cacciavite buono ci metti poco.
0: Ecco,
1: se sei come me che invece usi non fatelo mai, usi la punta del coltello da cucina, ci metti un'eternità.
0: Tu predichi bene e razzoli male.
1: Molto.
0: Comunque, stavo pensando anche un'altra cosa, che quasi cinque anni fa, era l'11 luglio del 2021,
1: sì,
0: l'Italia vinceva l'Europeo a Wembley.
1: Caspita,
0: a Londra,
1: certo,
0: a casa,
1: certo,
0: loro contro l'Inghilterra.
1: Insegnavamo che avevano ancora da mangiare un sacco di pasta.
0: It's going to Rome.
1: Diceva
0: Bonucci, no? It's going home, come dicevano loro. Fatto sta che sono passati 5 anni,
1: sì,
0: e il 2021 ovviamente poi dipende dalle persone, dalla percezione che ognuno, alcuni può sembrare lontano, ad altri può sembrare vicino, ma la cosa curiosa,
1: sì,
0: è che sono passati esattamente 2021 giorni
1: oggi
0: dal 2021,
1: quindi dal primo gennaio
0: giorno
1: del 2021, oggi sono 2021 giorni.
0: Esattamente.
1: Bello, mi piace questa cosa.
0: Tu che sei numerologo.
1: Sono un po' numerologo.
0: Tu che sei il nostro numerologo della radio che guarda tutti i numeri.
1: Pensa che oggi ho pensato tutto il giorno al fatto che manca un mese a Ferragosto, che è esattamente
0: tutto
1: tra un
0: il
1: mese,
0: giorno ci hai pensato.
1: Tutto il giorno, anche adesso che è il 15 di luglio, manca esattamente un mese al 15 di agosto. Pensa a te che non
0: mi
1: sfugge nulla nella matematica.
0: Ma perché tutto il giorno?
1: Qualche giorno fa invece ho letto questa cosa che mi ha spiazzato completamente. Ogni tanto no, pensi al passato e dici vabbè, il 2000 è dietro l'angolo. Invece oggi siamo più vicini al 2050 che al 2000, ed è una cosa che mi mette in
0: questo brividi. È inquietante,
1: è veramente,
0: non ci avevo pensato,
1: cioè,
0: inquietante.
1: Se non ci avevate nulla di cui preoccuparvi,
0: eccoci qua
1: questa serata, ecco
0: diamo
1: qua
0: noi un pensiero,
1: la preoccupazione giusta per voi.

0: Questa è la mia vita, canta Ligabue alle 20:19 nel mercoledì sera di Radio Italia, solo musica italiana. Questo è esattamente quello che ha detto Mazzella quando si è presentato in regia. Questa è la mia vita, faccio quello che mi pare, oggi voglio fare un'ora di regia insieme a voi.
1: Pigio tasti, alzo cursori, abbasso cursori, eccoci qua, Andrea Mazzella con
0: chi
1: noi.
0: Siamo noi? Alle... Okay, per carità. Dirgli di no, assolutamente.
1: Per carità, fino alle 21 lo trovate insieme a noi.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
10: E a noi che ci piacciono tanto!
9: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
11: In edicola, con Confidenze e Donna Moderna, il bestseller che ha fatto innamorare il mondo. People We Meet on Vacation di Emily Henry è la commedia romantica perfetta per la tua estate. Non perderlo!
12: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in 2 fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Bam bam bambina.
1: Più che bam bam bambina, come canta Elettra Lamborghini, bam bam bacino. C'è un sondaggio che vogliamo.
2: Ma non fa rima.
1: Che c'entra? Scusa, anche bam bam bambina non fa rima.
2: No, dico, non c'è.
1: Bam bam bacino. C'è questo sondaggio che vogliamo scoprire con voi qui su Radio Italia, solo musica italiana, che ha chiesto ai proprietari di cani quanto spesso bam bam baciano il proprio partner rispetto al proprio cane.
2: Comunque il risultato è stato sorprendente. Più della metà ha ammesso di baciare più il cane che il partner. Non mi stupisco.
1: Ma per niente.
2: Per nulla. A quanto pare, quindi, tantissime persone trovano più naturale esprimere affetto ed emozioni nei confronti degli animali verso gli altri esseri umani. C'è solo un problema.
1: Quale?
2: Per esempio, adesso i cani non lo so, ma credo anche loro. I gatti non capiscono il bacio. Hanno altri modi di
1: mostrare affetto. No, ai cani piace. Ai cani piace, anche loro tirano fuori la lingua.
2: Sì, ma anche i gatti ti leccano, però poi loro hanno altri modi, quindi spesso è una roba umana, cioè loro non la comprendono, questo intendo
1: questo
2: dire.
1: Questo non so per quanto, sicuramente i gatti provano un po' di fastidio, ma al cane piace. E secondo me la differenza è che quando inizi a sbaciucchiare il cane non dai solo uno o due baci, fai...
2: Sì, come io li chiamo i bacetti a mitraglia,
1: sì, esatto,
2: quelli della vecchia zia. Quella roba lì. Comunque, appunto, bisogna ricordare che non tutti i cani amano essere baciati. Alcuni lo tollerano perché sono buoni, perché siano i proprietari a farlo. Se lo fa qualcun altro,
1: non lo so. Devo chiedere a Yoko, al mio cagnolino.
2: Che dice la Yoko?
1: Devo vedere. Dopo glielo chiedo e poi domani ti faccio sapere.
2: Vabbè.
3: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio.

0: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Cristina Brancale, Levante e Delia al mio paese, su Radio Italia, solo musica italiana, non al suo paese, bensì all'Arena Flegrea di Napoli. Si è esibita Serena Brancale proprio ieri sera per il suo sacro tour, e ovviamente sul nostro sito radioitalia.it trovate anche le prossime date, così che possiate andarla a vedere.
1: Sì, sì, lei è molto in giro in quest'estate, fa un sacco di concerti, tra l'altro l'abbiamo incontrata anche a Palermo per Radio Italia Live il concerto, e forse lì ha instaurato un'amicizia ancora più profonda,
0: stretta,
1: con un artista che ieri ha ospitato sul palco proprio di Napoli. Si tratta di Samurai J. Gennaro è passato a trovare Serena e insieme hanno cantato.
0: Hanno proposto Disgraziata.
1: Disgraziata.
0: Disgraziata, che è la canzone contenuta nell'ultimo album di Samurai J, che si chiama Amatore. Ricordiamo che Samurai J, Amatore, è il suo cognome.
1: Gennaro, sì, Gennaro Amatore, esatto, bellissima tra l'altro la scelta di utilizzare un...
0: Beh, con un cognome così bello,
1: dai, questo cognome
0: t'aiuta, è un cognome così bello.
1: Comunque, date di tutti quelli che quest'estate volete andare a vedere, le trovate come sempre su radioitalia.it.
0: Fatevi un giro, intanto alla Gianna Nannini insieme a Marrakesh.

0: fino all'ultima schitarrata per i Giannakesh. Marrakesh insieme a Gianna Nannini, America Inc. qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Abbiamo un'altra ventina di minuti da trascorrere insieme, quindi se vi va state con noi.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! Ma c'è qualcuno!
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari in questo mercoledì sera insieme qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Sorry, scusa, lo sento, nessuna di queste tre parole è stata utilizzata nella storia che stiamo per raccontarvi. No, in questi giorni stiamo vedendo i grandissimi campioni del mondo del pallone impegnati ai mondiali, ma ovviamente ci sono anche giocatori di serie minori.
1: Certo, c'è per esempio questa squadra brasiliana di serie C che ha annunciato la cessione di un giocatore con un post su Instagram. E fin lì, boh, dici, vabbè, abbiamo deciso di non collaborare
0: più insieme. Vogliamo salutarlo magari, che ne sai.
1: Peccato che le immagini mostrassero una serie di errori commessi da questo calciatore, che poi è un difensore, e che avevano portato la squadra a subire gol nel corso dell'ultima stagione. Cioè faceva delle papere,
0: sì,
1: le classiche papere.
0: Sì, come a dire, sto bidone ce lo siamo tolti dalle scatole, se lo pigliasse qualcuno. Non il modo migliore per salutare un proprio atleta.
1: Insomma. La caption su Instagram diceva: il club ringrazia il difensore per il suo impegno, dedizione e professionalità dentro e fuori dal campo. Ma le immagini... dicevano un'altra cosa, cioè, la didascalia diceva una cosa, le immagini altro.
0: Beh, non benissimo. In realtà pare che ci fosse dietro questa scelta una serie di stipendi non pagati, di questioni irrisolte, insomma cose che non riguardano il campo. Però la scelta di salutare un giocatore con tutte le sue papere non è esattamente
1: non
0: una
1: carino,
0: cosa di
1: dai.
0: Casse, mettiamola
1: no,
0: così.
1: No, anche perché poi ovviamente gli vai a rovinare un po' la carriera se gli altri guardano
0: chi
1: gli,
0: se lo
1: solo
0: piglia,
1: gli errori,
0: certo.
1: Cioè, ma è proprio un po' una cattiveria, non è che non è carino, è una cattiveria.
0: Sai che questo è anche il momento del calcio mercato. Quando viene accostato qualche giocatore alla tua squadra del cuore, vai su YouTube a vederti gli highlights.
1: Sì.
0: Se fossero fatti con tutti gli errori,
1: sono papere di questo poveretto.
0: Penseresti subito: ma che scarsone ci stiamo per comprare.
1: Capito, gli ha rovinato la carriera, oh, questo.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: Vietato morire, Ermal Meta su Radio Italia, solo musica italiana. In questo istante è cominciata la seconda semifinale dei mondiali.
1: Argentina contro Inghilterra, ad Atlanta negli Stati Uniti giocano. Vietato morire cantava Ermal, vietato mancare invece domani fra le 18 e le 21, perché siamo pronti per riaccompagnarvi in un'altra serata insieme. Non mancate, se no mando Daniela Cappelletti a farvi la multa.
0: E sappiate che io non sono
1: salatissime.
0: Sono una persona morbida.
1: No.
0: Sapevatelo.
1: Ecco.
0: Vabbè, grazie ad Andrea Mazzella che è stato con noi alla parte tecnica l'ultima oretta, Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti.
1: Grazie,
0: si torna
1: a tutti
0: domani.
1: Voi. Vi auguriamo buona serata, intanto le 21 ed un minuto.
0: Ciao. Sono

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
10: Hai dimenticato i costumi da bagno.
9: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
11: Ciao patatina.
12: Ciao patatina.
11: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
12: E cioè?
11: Buona, ma non fritta.
12: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
13: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
16: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
15: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
17: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
18: E a noi che ci piacciono tanto!
17: Le dolci.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
7: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
6: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
15: Non vedo niente bene.
16: Cadono sempre in avanti.
15: Dai, ti stanno malissimo.
17: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
15: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: più.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Domani il voto finale della Camera sulla legge elettorale, bocciato tra le tensioni anche l'emendamento dei Vannacciani sulle preferenze. Il governo va avanti, dice a Sky il ministro Ciriani. Per le opposizioni la maggioranza è indebolita, Renzi parla di resa dei conti sull'ipotesi di voto anticipato a settembre. Elly Schlein si dice pronta in qualsiasi momento. Condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi Mario Roggero, il gioielliere che aveva ucciso due ladri scoperti nel suo negozio di Grinzane e Cavour, si costituirà stasera. La Cassazione conferma l'ergastolo per genitori e cugini di Saman Abbas, la giovane di origine pakistana uccisa 5 anni fa nel Reggiano, condannato a 22 anni di carcere lo zio. Alla vigilia della sentenza sul crollo del Ponte Morandi, il numero 1 di autostrade, scrive una lettera aperta.

0: per chiedere scusa ai parenti delle vittime sbigottiti dalla tempistica. Non si fermano gli attacchi americani in Iran, Trump minaccia di colpire centrali energetiche e infrastrutture e Teheran prende di mira i paesi del Golfo, lunedì Netanyahu alla Casa Bianca. Ondata di caldo record sull'Italia, temperature fino a 40 gradi, incendi in Piemonte e Sardegna, allerta per forti temporali, un morto in Emilia-Romagna, nel Modenese. Mondiali ad Atlanta, si gioca Inghilterra-Argentina, la vincente affronterà Spagna che ha eliminato la Francia nella finalissima di domenica.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

all'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

senza meta in questa strana via. Amo l'alba perché è come una sana follia. Puoi capirla se la senti e non mandarla via.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quante cose al mondo vuoi fare?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Vasco, Residency Show. Dal 6 al 25 giugno, 10 concerti allo Stadio Olimpico di Roma. La più grande residency mai realizzata in Italia. Vasco. Biglietti su livenation.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
1: Ciao, sono Saif. Un saluto agli amici e agli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sempre al tuo fianco,
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
5: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia! Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro! Scopri di più nei Plenitude Store! Operazione a premi, regolamento su aniplenitude.com.
6: Alla Coop, sconto del 40%.

0: 80% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
3: Adesso che...

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in giovedì 16 luglio 2026. In fila per la tequila. Nel primo semestre del 26 l'Italia consolida la sua posizione nel mercato del tequila, confermandosi sesto importatore mondiale. Secondo i dati del Consejo Regulador del Tequila, tra il 1 gennaio e il 30 giugno la penisola italiana ha comperato 2.259.000 rotti litri, segnando un aumento del 25,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'Italia supera così la Francia e si avvicina alla Germania in netta controtendenza rispetto al calo generale registrato dai mercati leader come gli Stati Uniti e il Regno Unito. L'elemento distintivo del mercato italiano resta la preferenza per i prodotti di fascia alta. E quindi vai con la tequila. Legge elettorale, sia il premio di maggioranza approvata alla Camera, il cuore della legge proporzionale, indicazione del premier, sono le caratteristiche, ma sulle preferenze la maggioranza resta divisa. E Ciriani del governo dice: il governo avanti a testa alta, lo ha detto il ministro per i rapporti col Parlamento dopo lo stop che c'era stato all'emendamento sulle preferenze. Assemblea dell'ABI, il presidente Patuelli dice che stimolare gli investimenti e creare più cooperazione a livello europeo per le banche è primario, altrimenti rischi di paralisi. Incidenti in montagna, una donna polacca muore precipitando sul Monte Rosa, un'altra escursionista è morta cadendo a Groscavallo nelle valli di Lanzo. Reggio Emilia in pieno centro minacciava con un coltello i passanti urlando io taglio, fermato dai carabinieri e denunciato per porto d'armi e oggetti di offesa. La terribile vicenda della povera Saman, la Cassazione ha confermato 4 ergastoli e 22 anni per l'omicidio della 18enne avvenuto nel 21, la pena massima ai genitori e ai due cugini. E questa vicenda dunque sembra concludersi. È stato quindi il capitolo finale di questa tragica, terribile vicenda. L'AFA, al centro-sud adesso i temporali, al nord l'Italia è divisa in due dal meteo. Uccise due rapinatori, la condanna è stata confermata. La Cassazione ha dato 14 anni di gabbio al gioielliere che aveva sparato. La vicenda del Ponte Morandi, le scuse da autostrade, bel modo di scusarsi, è 8 anni dopo la tragedia. Le autostrade parlano di esigenza morale, pensarci prima no, eh? Oggi è prevista la sentenza, il crollo del Ponte Genova provocò 43 morti. L'inchiesta sugli arbitri, i PM di Milano chiedono l'archiviazione. Nuova ondata di attacchi americani in Iran, dice il tycoon, colpiremo centrali e ponti, ma Teheran risponde ai raid americani e i pasdaran insistono, Hormuz è chiuso. Netanyahu lunedì andrà negli Stati Uniti per parlare con Trump, lo hanno annunciato i media israeliani. Rai da Mosca sul porto di Odessa, ci sono dei morti. Droni di Kiev su Belgorod in Russia. Meta accusata di licenziare usando l'intelligenza artificiale, ma l'azienda nega e dice decidono le persone. Monopattini, attenzione. Da oggi scatta l'obbligo di copertura assicurativa per danni contro terzi, si rischiano multe fino a 400 euro. Dice Luisa Ranieri, la moglie di Montalbano, io dedico una ventina di minuti al giorno, tra mattina e sera, allo skin care. Ah, buono a sapersi, grazie dell'informazione Luisa. Lo sport e il calcio, i campionati mondiali, e siamo al Red Nations, Spagna contro Argentina, la Spagna contro i campioni del mondo in carica dell'Argentina. Questa è la finale prevista per domenica a New York. Ieri l'Argentina ha eliminato l'Inghilterra in semifinale vincendo per 2-1. Bene, io ho terminato. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore, alle 6.50.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore alcuni fenomeni temporaleschi potranno interessare le aree pianeggianti di Lombardia e Triveneto. Per il resto poche variazioni, bel tempo quasi ovunque. Nella mattinata di domani di nuovo tutto sole sull'Italia con cieli pressoché sereni, eccezion fatta per innocui addensamenti sulle aree alpine e sulla Liguria. Clima molto caldo. Nel pomeriggio, salvo per qualche rovescio sulle Alpi orientali e per un generale aumento delle nubi al nord, non sono attese variazioni degne di nota. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.